notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima, per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Lourdes l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: libertà.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 2 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino per passaggio di nubi medio-alte con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo in genere stabile con modesti annuvolamenti in Appennino associati a rovesci molto isolati, in serata sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole occidentale.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci

0: 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya.
1: Previsioni meteorologiche. 2 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino per passaggio di nubi medio-alte con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo in genere stabile con modesti annuvolamenti in Appennino associati a rovesci molto isolati, in serata sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole occidentale, massime stazionarie o lieve diminuzione. Affidabilità alta.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
6: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Previsioni meteorologiche 2 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino per passaggio di nubi medio-alte con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo in genere stabile con modesti annuvolamenti in Appennino associati a rovesci molto isolati, in serata sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole occidentale, massime stazionarie o lieve diminuzione. Affidabilità alta.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 2 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino per passaggio di nubi medio-alte con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo in genere stabile con modesti annuvolamenti in Appennino associati a rovesci molto isolati, in serata sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole occidentale, massime stazionarie o lieve diminuzione. Affidabilità alta.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro

sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 2 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino per passaggio di nubi medio-alte con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo in genere stabile con modesti annuvolamenti in Appennino associati a rovesci molto isolati, in serata sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole occidentale, massime stazionarie o lieve diminuzione. Affidabilità alta.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: di Radio Fabol Sangue Summer Edition, eccoci. Oggi facciamo una piccola deviazione dal mare, dagli ombrelloni, perché ormai questa estate siamo in giro di qua e di là e saliamo in montagna, destinazione Morfasso in provincia di Piacenza, dove il volontariato non è soltanto una parola scritta sui manifesti, ma qualcosa che si vive davvero tutti insieme. Adesso ne parliamo insieme al telefono con il presidente, una nuova conoscenza, anche la mia, da parte mia, si chiama Stefania Negri. Ciao Stefania, benvenuta a Radio Fabon Sangue.
1: Ciao Enrico.
0: Come va intanto?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Sì, bene, io sono qua con il caldo perché sono all'aria condizionata, ma comunque siamo qui all'estate a parlare sempre di quelle cose che ci piacciono e quelle del volontariato e della donazione. E proprio partiamo proprio da volontariamente, che è anche un bel titolo, eh?
1: Sì, è stato pensato, diciamo che la versione originale era Aperiavis, e nasce nel 2017. Abbiamo fatto due edizioni dove era solo Avis, ma in realtà c'erano già dietro le altre associazioni, perché i collaboratori, certo, erano comunque delle altre due associazioni. Quindi poi abbiamo pensato di allargarle e fare una vera e propria festa del volontariato.
0: Ah, che bello, che bello.
1: Ma e tu quindi sei, poi si è evoluta.
0: Ma sei giovanissima tu?
1: Giovanissima, sì, più o meno.
0: Beh,
1: dai,
0: più di me sicuro. Allora, ma una domanda, poi parliamo di questa bellissima iniziativa, chi te l'ha fatto fare ad essere presidente di Lavis di Morfasso?
1: Allora, ho iniziato a 18 anni a partecipare, diciamo, nel gruppo, a dare una mano e chiaramente a donare sangue. Dopo piano piano, diciamo che mi sono un po' appassionata nel mettere le mani in pasta e poi alla fine mi sono trovata eletta, perché mi hanno gentilmente data questa carica.
0: Mi hanno obbligato?
1: Sì e no, nel senso che me l'hanno messa giù come premio. Poi io in effetti mi sono appassionata negli anni e sono già tipo credo 15 anni, sono penso 3 mandati, quindi è già allora, un pochino di tempo.
0: Dai, va bene allora. Guarda, Morfasso dov'è?
1: Dopo Lugagnano, provincia di Piacenza.
0: Sì, ma lo diciamo per gli amici che magari sono di Reggio Calabria che ci ascoltano.
1: Hai ragione, perdonami, io do sempre per scontato, perché è il posto del cuore, do sempre per scontato che tutti lo conoscano.
0: Morfasso è in montagna.
1: Allora, la provincia di Piacenza, salendo diciamo Valdarda, Castello Arquato, per dare un riferimento più conosciuto a livello, certo, di turismo. Certo. Quindi Lugagnano, poi salendo ancora abbiamo la diga di Mignano e troviamo poi alcune frazioni montane, tra cui appunto Morfasso.
0: Bene, dai, allora adesso abbiamo capito dov'è e dopo ne parliamo ancora nelle altre parti. Intanto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo con te, va bene? Stai lì, non andare via.
1: Volentieri.
0: E noi ci ascoltiamo la musica.
2: Jerry Calà.
3: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, mi raccomando, donare il sangue fa bene a voi e agli altri, quindi date una mano, anzi il braccio. Radio Fa Buon Sangue.

0: cari amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, siamo al telefono con Stefania Negri, presidente dell'Avis Comunale di Morfasso. Abbiamo Morfasso, sì, ho detto giusto, Morfasso, perché poi ogni tanto mi sbaglio con tutti questi nomi di queste bellissime città e di paesini e di grandi Avis. E parlavamo appunto, Stefania, di Volontariamente, che non è soltanto una festa da quello che emerge, ma è anche una bella iniziativa per raccogliere fondi, insomma tante cose che adesso ce ne parlerai.
1: Sì, allora ha sempre avuto lo scopo benefico. Piano piano è cresciuta nel volume, e quindi abbiamo potuto avere un certo importo per poter dare un aiuto concreto sempre alla scuola piuttosto che alla casa di riposo oppure alla parrocchia. A volte abbiamo fatto un obiettivo solo, a volte abbiamo fatto tutti e tre. Ah, a seconda delle serate, e in quest'ultima serata abbiamo elencato gli ultimi tre anni, gli obiettivi degli ultimi tre anni. Per esempio, abbiamo acquistato un letto per il ricovero dotato di tutte le caratteristiche necessarie per l'anziano, piuttosto che fare borse di studio di inglese per la scuola, oppure dare un contributo alla parrocchia per la manutenzione magari dell'edificio della chiesa, cose di questo tipo. Beh, quindi una qualcosa di generoso, ma veramente necessario.
0: Beh, insomma, Scorceverde e Proloco insieme, tre realtà diverse ma con un obiettivo comune, insomma, qual è importante
1: certo,
0: che una comunità, una piccola comunità di montagna, riuscire a fare squadra.
1: Sì, una caratteristica del nostro posto è che sostanzialmente mettiamo tutti le stesse magliette, perché spesso e volentieri facciamo parte di Proloco e Croce Verde, di Avis appunto, e quindi abbiamo tutte e tre le divise.
0: Quindi voi giocate sempre il derby, voi, insomma, siete sempre...
1: Noi siamo sempre noi, siamo sempre le solite facce.
0: Beh, ma insomma l'importante è anche poi, insomma, creare delle cose, anche queste serate avete anche raccontato il lavoro quotidiano delle associazioni, anche immagino attraverso testimonianze, leggo anche perfino una canzone realizzata.
1: Allora, c'è
0: no?
1: stata, esatto, è stata scritta una canzone che mi emoziona ancora adesso, perché parla proprio di noi e non mi aspettavo che qualcuno la scrivesse. L'abbiamo cantata nel pomeriggio, ho mandato il testo sui gruppi WhatsApp delle tre associazioni, e alla sera abbiamo provato a cantarla. Chiaramente, fortunatamente ce l'hanno proiettata, quindi potevamo leggerla, e l'abbiamo veramente cantata a squarciagola. È stato veramente emozionante.
0: Ma la verità, dimmi la verità, è stato più difficile organizzare tutto l'evento o convincere i volontari a cantare?
1: No, in realtà è stata tanto bella la serata che sono venuti volentieri a cantare.
0: Ah, vedi che
1: perché
0: poi...
1: normalmente negli anni passati cantavamo quella canzone, adesso non so bene il titolo, si può dare di più, si intitola?
0: Sì.
1: Ok, cantavamo quella. In realtà l'altra sera abbiamo fatto questa, perché sembra proprio un inno fatto apposta, calzante per queste tre associazioni.
0: Beh, allora dai, mentre Stefania sta cercando ancora di capire chi abbia avuto l'idea della canzone, noi facciamo una cosa più semplice, ne mettiamo un'altra, cosa dici?
1: Volentieri.
0: Restate con noi, perché torniamo tra poco a parlare sempre di Avis, donatori, e soprattutto del futuro del volontariato, che è la cosa più importante per noi. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Stefania Negri, presidente di Avis Morfasso. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Eccomi qui nuovamente in diretta sulle frequenze di Radio Fa Buon Sangue. Un saluto subito anche di DJ Cibo che mi ha appena passato la linea e che conoscendolo starà già pensando: vediamo che cosa combina oggi con l'altro. No, tranquillo Cibo, oggi niente scherzi, o almeno ci proviamo. Insomma, siamo arrivati alla 13ª puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition e anche stavolta abbiamo preparato 10 canzoni italiane e internazionali, ma soprattutto 10 storie, perché dietro una hit che ascoltiamo magari 100 volte in un'estate c'è quasi sempre qualcosa che non sappiamo: un errore in studio, un'idea nata per caso, una collaborazione improbabile, un campionamento o semplicemente una canzone che nessuno pensava potesse diventare un successo. E allora facciamo partire il nostro jukebox rigorosamente senza gettone. Si comincia!

modo un pezzo che ha praticamente trasformato una frase in una destinazione turistica. Vamos a la playa di Righeira. Dietro quella melodia apparentemente spensierata c'è in realtà un testo molto meno allegro di quanto sembri. La canzone parla infatti di una situazione quasi surreale e apocalittica, ma viene accompagnata da una musica elettronica talmente solare e coinvolgente da trasformarla in uno dei simboli assoluti dell'estate italiana. I Righeira, duo formato da Johnson e Michael Righeira, riuscirono a creare un linguaggio musicale molto particolare, mescolando pop, elettronica e influenze latinoamericane. Il risultato fu un brano che entrò nella cultura popolare italiana e ancora oggi basta pronunciare Vamos a la playa e praticamente tutti sanno cosa viene dopo. E questa è la magia dei tormentoni. Possono avere anche un significato completamente diverso da quello che immaginiamo, ma noi continuiamo comunque a cantarli con il sorriso.

Adesso cambiamo completamente atmosfera e voliamo dall'altra parte dell'oceano con Marc Anthony e Vivir Mi Vida. Il brano è diventato uno degli inni latini più conosciuti degli ultimi anni, grazie soprattutto al suo messaggio semplice ma potentissimo: vivere, andare avanti, non lasciarsi fermare dalle difficoltà. La curiosità è che la canzone non è completamente originale, è una reinterpretazione in chiave salsa di C'est la vie, brano cantato dal cantante algerino Khaled. Marc Anthony prende quella melodia e la trasforma completamente, aggiungendo tutta l'energia della salsa portoricana. Il risultato è una canzone che sembra fatta apposta per essere cantata tutti insieme, ed è proprio quello che è successo: concerti, feste, matrimoni, festival e soprattutto estate in cui il ritornello è diventato praticamente impossibile da evitare. Una canzone che ha un messaggio semplice: la vita è una sola, quindi

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Restiamo in Italia con uno dei brani più curiosi e divertenti della nostra storia musicale, Banane e Lampone di Gianni Morandi. Qui troviamo un Morandi decisamente diverso dal cantante romantico che tutti conoscevamo. Il brano punta infatti sull'ironia, sul ritmo, su un ritornello praticamente impossibile da dimenticare. Il titolo stesso è diventato una delle espressioni più riconoscibili della musica italiana degli anni 90. Una delle caratteristiche che hanno contribuito al successo del pezzo è proprio la sua semplicità. Poche parole, una melodia immediata e quel ritmo che sembra chiederti automaticamente di muovere la testa. Morandi dimostra ancora una volta una cosa importante: per rimanere nel cuore del pubblico bisogna anche sapersi divertire. E forse proprio questo è il segreto di molti tormentoni estivi: non prendersi troppo sul serio.
2: Federico Zampaglione.
3: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.

0: Milano da Piera Achille Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20 delle finanze, tranne la Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura. Tensione anche tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione Europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il pontefice.
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però oggi, come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
0: Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. L'ordigno esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre del 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, indicando che a pesare è l'andamento dei beni energetici. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,34% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Alessandro Di Battista, l'esponente dei 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 2 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino per passaggio di nubi medio-alte con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo in genere stabile con modesti annuvolamenti in Appennino associati a rovesci molto isolati, in serata sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole occidentale, massime stazionarie o lieve diminuzione. Affidabilità alta.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: something I wanna talk about.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore

e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
4: In Blu 2000, news.
5: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Allarme del ministro degli esteri italiani. Sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. E sale la tensione proprio tra il vecchio continente e Mosca, con la Germania che accusa il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain, due petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato due mine. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il Pontefice.
6: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
5: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo. A pesare l'andamento dei beni energetici, e per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non è in pericolo di vita la donna coltellata ripetutamente al petto dell'ex marito davanti al figlio adolescente. L'uomo ha accompagnato la donna in ospedale ed è scappato in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. I medici del pronto soccorso hanno fatto scattare l'allarme. Il 47enne romano è stato fermato dopo 7 ore. Lo sport, il tennis, Lorenzo Sonego sfiora l'impresa, gli US Open contro il numero 2 del mondo Zverev, l'azzurro andato nel quarto parziale a 2 punti dal match dopo aver dominato la partita è stato costretto ad arrendersi al termine di una vera e propria maratona di 4 ore e 52 minuti di gioco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 2 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino per passaggio di nubi medio-alte con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo in genere stabile con modesti annuvolamenti in Appennino associati a rovesci molto isolati, in serata sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole occidentale, massime stazionarie o lieve diminuzione. Affidabilità alta.
7: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Salida del vuelo. con destino a la ciudad.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 2 settembre del GR Valdichiana. Sabato 5 settembre alle 17 sarà inaugurata Accendo l'Ora, un'installazione curata personalmente dall'artista Franco Fedeli nelle sale al piano terra di Palazzo Casali e al MAEC di Cortona. L'esibizione vuole essere esaustiva nel presentare circa 60 opere selezionate degli ultimi 30 anni di lavoro. Pitture che si arricchiscono di poesie, sculture in tufo, bronzo e terracotta, evidenziano la continua ricerca nell'espressione più libera, esplorando l'onirico e l'inconscio, dialogando concettualmente con le avanguardie e le correnti del Novecento, come Georg Baselitz ebbe a dire in un incontro nello studio di Fedeli ad Arezzo. Qui si respira l'aria di Paul Klee e di Pablo Picasso. La ricerca continua e gli incontri con artisti e personaggi della cultura internazionale hanno fatto maturare anche l'interesse di volersi circondare di opere di altri artisti del Novecento che hanno favorito un dialogo mentale e approfondito la sua ricerca artistica. In questa mostra si è voluto evidenziare anche il forte legame con il territorio. L'influenza dell'arte etrusca è tangibile nella pittura e soprattutto nella scultura. Il tufo, le figure allungate come ombre della sera, il richiamo al trascendentale, come negli anni hanno scritto gli storici dell'arte Joachim Burmeister e Amnon Barzel. Poi c'è Cortone e Gino Severini, un legame mentale che emerge evidente in alcune opere pittoriche e che si è concretizzato nella volontà di renderle omaggio esponendo alcune opere della sua collezione in una teca a lui dedicata. Siamo ben lieti di ospitare le creazioni di Franco Fedeli, dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni, da sottolineare il legame con il grande evento espositivo che dedichiamo a Gino Severini, che si arricchisce di nuove opere provenienti dalla collezione dell'artista aretino. La mostra è patrocinata dal Comune di Cortona, MAEC e Accademia Etrusca di Cortona. Sarà visitabile dal 5 settembre al 31 ottobre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, ingresso libero. Si è spenta in Cortona Elsa Magini, la ragazza simbolo della Cortona del Novecento. Imprenditrice cortonese e personaggio amato dai social cortonesi di questi primi decenni del 2000. La notizia si è diffusa velocemente sui social ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Elsa Magini si è spenta all'ospedale della Fratta, dove era ricoverata da alcuni giorni. Era molto seguita sul web, dove è stata una presenza pionieristica molto attiva. La ricordiamo come fondatrice dei gruppi 6 di Cortona Se, poi di Cortona B, dove i suoi post erano molto seguiti e sempre interessanti ed educati. I funerali si sono svolti ieri, martedì 1 settembre, con rito civile nella chiesa di San Benedetto in Cortona. La redazione del GR Valdichiana e tutto lo staff di Radio Incontri in Blu Cortona esprime sentite condoglianze ai familiari e agli amici. Al via sabato 5 settembre dalle ore 17 alla quarta edizione Premio Giornalistico Nazionale Città di Fogliano della Chiana. Il grande giornalismo italiano torna a Fogliano della Chiana sabato 5 settembre alle ore 17 nell'area spettacolo del Parco La Pista. È in programma la quarta edizione del Premio Giornalistico Nazionale Città di Fogliano della Chiana Sbardellati Nottolini. Nato nel 2023 e cresciuto fino a diventare un appuntamento dedicato ai protagonisti dell'informazione e al ruolo del giornalismo nella società contemporanea. Fin dalla prima edizione il premio ha portato a Fogliano importanti firme del giornalismo italiano, tra i protagonisti delle precedenti edizioni Giovanni Minoli, Antonino Monteleone, Luisella Costamagna, Enrico Mentana, Tiziana Ferrario e tanti altri, insieme a numerosi rappresentanti del giornalismo locale. I premiati 2026 sono il Quotidiano della Repubblica, che nel 2026 celebra i 50 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1976 per iniziativa di Eugenio Scalfari. Padre Enzo Fortunato, giornalista, scrittore e direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Karima Mouwal, giornalista ed editorialista de La Stampa e La Repubblica. Francesco Repice, una delle voci più autorevoli del giornalismo sportivo italiano. Luca Bottura, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e autore televisivo. Romano Salvi, storico giornalista aretino, tra i protagonisti del giornalismo della provincia degli ultimi 40 anni. La sua lunga carriera lo ha visto collaborare con numerose testate, dal Corriere Aretino, poi Corriere di Arezzo, a Teletruria, Teleonda, Gazzetta di Arezzo, La Nazione e più recentemente Arezzo 24. Saranno inoltre assegnate due targhe speciali a Radio F, emittente di Fogliano della Chiana, che celebra i 50 anni di attività e che vide tra i suoi fondatori Enrico Nottolini, e all'Etruria, storico periodico cortonese che nel 2026 festeggia i 50 anni dalla rinascita della testata. Il premio è dedicato alla memoria di Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini, due cronisti che per decenni hanno raccontato la Valdichiana e la Toscana con rigore, passione e attenzione alle comunità. La manifestazione è promossa dal Comune di Fogliano della Chiana con il sostegno della Regione Toscana, il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, del Corecom Toscana e dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e la partnership di Unicop Firenze. L'organizzazione è curata dai giornalisti Andrea Laurenzi e Guido Albucci. Mancano pochi giorni al grande appuntamento cavalleresco di domenica 6 settembre. Definito l'ordine in cui i giostatori affronteranno il re delle Indie, la città di Arezzo si immerge ufficialmente nell'atmosfera pre-gara. La sfida delle sfide, l'ultimo torneamento dell'anno, è la settimana che precede la giostra del Saracino. E da oggi gli aretini si stringono ai colori dei propri quartieri nella speranza di vivere il momento più magico di tutti. L'annuncio dell'araldo, la lancia d'oro issata al cielo e il cuore colmo di una gioia inebriante. Un gran finale, tutto da scrivere, ma che come sempre è preceduto da un lungo rush finale fatto di momenti solenni, polvere, cavalli e cavalieri. Il 29 agosto scorso si è tenuta la presentazione del trofeo in palio per la 150esima edizione della giostra del Saracino. La lancia d'oro che si contenderanno i quattro quartieri è dedicata ai 750 anni dal conclave svoltosi ad Arezzo nel 1276. La scultura realizzata dal maestro intagliatore Francesco Conti è caratterizzata da una presenza di elementi neogotici a ricordare l'epoca in cui si svolse il conclave, con un forte richiamo alle vetrate e alle cuspidate della chiesa di San Domenico, il luogo dove ebbe luogo lo storico evento. Sono stati inseriti degli elementi collegati tra loro come la colomba, associata allo Spirito Santo, la chiave del Regno dei Cieli, rimando a San Pietro, i volti di Gregorio X e del Papa che gli succedette, Innocenzo V, una croce simbolo dell'azione cattolica. Appuntamento allora per questa grande sfida cavalleresca in Piazza Grande ad Arezzo, domenica 6 settembre. Con il patrocinio del Comune di Cortona, Strada dei Vini Cortona e Consorzio Cortona Vini, domani, giovedì 3 settembre, prosegue la rassegna Note di Vino presso la Cantina Baldetti a Pietraia di Cortona con la pianista Caterina Arzani. Poi degustazione di vini e visita alle cantine. Prenotazioni all'indirizzo info@baldetti.com. La pagina dello spettacolo è oggi occupata di diritto dal cinema perché inizia proprio oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove si trova il nostro inviato Niccolò Donati e al quale diamo subito la linea.
1: Al via oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si terrà fino al 12 settembre. Per un totale di 11 giorni tra film, star internazionali, masterclass e premi alla carriera. I titoli proiettati quest'anno saranno addirittura 4.500, tra lungometraggi, cortometraggi e documentari. I preparativi nei luoghi simbolo della mostra al Lido, come l'Hotel Excelsior, il Palazzo del Cinema e il Palazzo del Casinò, sono quasi ultimati, mentre è pronto il red carpet in cui stasera alle ore 19 si terrà la prima sfilata per la cerimonia inaugurale e la proiezione del film Ink di Danny Boyle. Ink è la storia di come nel 1969 due giornalisti outsider di nome Rupert Murdoch e Larry Lamb sono riusciti a fondare uno dei quotidiani di maggiore successo, il tabloid britannico The Sun, un giornale che per la prima volta è andato realmente incontro alle esigenze del pubblico, capendo ciò che le persone vogliono veramente leggere, ridefinendo il modo di fare giornalismo, ma anche la comunicazione e l'informazione in generale, e anticipando molte delle tendenze che vengono utilizzate ancora oggi. Ad inaugurare invece la parallela sezione di Orizzonti è l'ultima opera della regista Alina Marazzi, La ragazza con la Leica. Il film è la storia della prima fotoreporter, Gerda Taro, ed è ambientato nel 1937. Gerda è di origine tedesca ed è già emigrata dalla Germania nazista e ora vive in Spagna, dove ha un ruolo attivo all'interno della guerra civile. Qui Gerda si interroga sul senso della sua esistenza e sulle sue scelte fino a questo punto, cercando di capire il valore che può avere la fotografia come impegno politico e di documentazione storica. L'evento più atteso di oggi è però un altro, e mi sto riferendo alla consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, che avverrà questa sera alle 19 durante la cerimonia di inaugurazione, prima della proiezione del film d'apertura. A consegnare questo premio e a tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. A proporre il nome di Clooney è stato invece il direttore Alberto Barbera, facendo riferimento a una carriera lunga da oltre 40 anni, iniziata come attore, ma che poi si è evoluta anche come produttore e come regista. Clooney si è detto onorato di ricevere questo riconoscimento, spiegando che la Mostra del Cinema di Venezia è il suo festival cinematografico preferito, e ironizzando sul fatto che ricevere il Leone d'Oro alla carriera forse significa anche che sta invecchiando.
0: Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Vi ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è mercoledì e già stavo pensando appunto alla trasferta di Verona con l'Arezzo, che già sa comunque da 15 giorni che la commissione ha già imposto solo i fidelizzati potranno acquistare i biglietti per recarsi nel settore ospite dello stadio dell'Hellas Verona. Ne parleremo poi. Adesso parliamo di mercato, perché si è chiuso con l'incognita Momo Varela. Arezzo Salernitana avevano trovato l'accordo per il trasferimento del portoghese in campagna con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Però c'è da verificare se i documenti sono stati depositati in tempo o meno. Il mercato dell'Arezzo, al di là di questo, si chiude con due innesti in attacco, Olivieri e Mancuso. Nessun acquisto in difesa, mentre gli esuberi sono rimasti tutti in organico, Trombini, De Col, Tito e Chiosa. Insomma, questo trasferimento di Momo Varela va verificato alla Salernitana. L'Arezzo ha necessità di svoltire l'organico in avanti dopo gli arrivi di Olivieri e Mancuso. Definitivamente saltata la trattativa per la cessione di Marco Chiosa al Bari, il difensore a questo punto potrebbe restare in Amaranto. Però l'Arezzo ha ingaggiato anche Leonardo Mancuso, del 1992, in uscita dal Mantova. Mancuso è un elemento esperto, conosce la categoria, ha vissuto diverse stagioni prolifiche, ma soprattutto è eclettico tatticamente, sa giocare da prima punta e muoversi attorno ad un centravanti di riferimento. Mancuso vanta una promozione in Serie A con l'Empoli, quando era compagno di squadra di Olivieri, quell'anno segnò 20 gol in Serie B, era andato in doppia cifra anche la stagione precedente, 13 gol e ancora quella prima a Pescara con 19, poi per lui esperienze agrodolci a Monza, Como e Palermo, prima dell'arrivo a Mantova, sempre in Serie B, 38 presenze e 10 gol. Il primo anno, 33 presenze, 7 gol l'anno scorso, arriva a titolo definitivo, ha firmato fino al 2027. Dicevamo anche dell'acquisto di Marco Olivieri dal Cesena classe 1999, si tratta del rinforzo offensivo che il direttore sportivo Cutolo stava cercando da settimane, attaccante esterno, seconda punta, piede destro in grado di fare anche il riferimento offensivo, è un brevilinio che nei piani Amaranto può affiancarsi a Cerri o a Cianci e alle Venezia a sostituire Tavernelli, in B vanta trascorsi con Empoli 29 presenze e 5 gol, promozione in Serie B, Lecce 18 presenze senza gol, promozione in Serie B, Perugia 43 presenze e 7 gol, Venezia 23 presenze e 1 gol e Cesena 26 presenze e 1 gol l'anno passato. Talentuoso ma in espresso nel curriculum ha anche 2 annate in Serie C con Juventus Next Gen, 29 presenze e 5 gol, e Triestina, 26 presenze e 10 gol, dove era compagno di squadra di Ionita. Olivieri arriva in prestito con diritto di riscatto, giocherà con la maglia numero 9. Mario Ravasio, 1998, si trasferisce a Foggia in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Fari puntati anche su Mamo Varela, abbiamo detto, del 98, che ha molto mercato in Lega Pro e di fronte a una buona offerta potrebbe partire. Forse la squadra giusta, se perfezionato naturalmente l'accordo in tempo utile, dovrebbe essere la Salernitana. Ricapitolando, insomma, le partenze sono state 11, Venturi, poi Mattias Emilio Casarosa, Lorenzo Coccia, Gianluca Di Chiara, Nicolò Gigli, Mattia Damiani e poi ancora Guccione, al Pescara, Francesco Perrotta, Alessandro Capello, che è andato in prestito a Lecco, Matteo Cortesi e ancora Mario Ravasio, che è andato in prestito al Foggia. Hellas Verona, Arezzo si giocherà domenica prossima alle 17:15 e sarà purtroppo in contemporanea con lo svolgimento del Saracino in Piazza Grande. I biglietti, o tagliandi, chiamateli come volete, sono in vendita nei punti vendita di Ticket One e sul portale online, secondo quanto indicato dall'osservatorio, perché l'acquisto dei biglietti per i residenti nella provincia di Arezzo sarà possibile esclusivamente per il settore ospiti, cioè la curva nord, e solo se in possesso della tessera di fidelizzazione della società sportiva Arezzo. Difficile capire quella che è la decisione dell'osservatorio, ma così è. Se non bastasse, qua è stato punito anche il lancio di bottigliette in campo contro il Palermo, una multa per Ionita, 2 turni di squalifica al vice allenatore Gian Piretti. Torniamo al calcio giocato, quello di domenica scorsa, soprattutto con la Coppa di Serie D e le squadre più in auge, quelle che non si sono mai nascoste naturalmente di puntare alla vittoria del campionato. Una di queste è il Siena, che ha battuto la Rondinella per 3-1. Ascoltiamo nel dopo partita mister Tronconi.
4: È arrivata una sconfitta, ma è, nel senso, cosa è mancato alla sua squadra?
5: Bah, è mancato sicuramente un pizzico di attenzione nei particolari, perché comunque si è preso gol mentre si protestava per il rigore non dato, e quindi lì abbiamo mancato veramente di furbizia e di capacità di gestire il momento. Ma è bene che vengano ora questi errori, perché poi se ne farà tesoro per il campionato, anche perché prima dell'episodio del rigore non dato, comunque se avevo visto 20-25 minuti una buona Rondinella, come ho visto comunque sia anche il secondo gol, stato un errore tecnico più che una giocata del Siena, e nel secondo tempo ho visto una buona Rondinella che ha tenuto la partita viva fino alla fine. Poi il terzo gol per me non ha valenza tattica,
4: poi abbiamo avuto anche qualche occasione, insomma
5: abbiamo avuto anche diverse occasioni sia nel primo tempo che nel secondo, anche con Pollo praticamente nella stessa posizione del terzo gol del Siena, e quindi insomma per me abbiamo fatto una buona prestazione, sono contento della prestazione, non del risultato. Questo campionato non ci permette di avere distrazioni e come si è fatto il primo gol, e l'immagine dell'errore tecnico è molto limitato, perché ci sono giocatori importanti che ti possono punire in ogni momento. Però come prestazione mi è piaciuta la squadra, non ha tenuto il campo, bisogna del rigore.
6: Del rigore non dato, già per chiusura
5: in che senso, capito?
6: No, nel senso era un episodio dubbio.
5: Sì, dalla panchina secondo me ha preso il piede netto, così mi dicono anche dalla tribuna, però poi se l'arbitro ha deciso di non darlo, nel senso che non devi perdere tempo a protestare e sicuramente devi tamponare l'iniziativa avversaria, quindi quello poi poco conta.
7: Mister, si parlava prima con Voria del girone, no? Per una neopromossa, che situazione si presenta? Un girone un po' strano?
5: Un po' strano, io penso che sia di alto livello rispetto agli ultimi anni. Ho già fatto la serie di con il Figlie, però quest'anno insomma mi sembra un livello molto alto, perché ci sono quelle 3-4 che possono contendere il campionato, poi ci sono altre squadre comunque che negli ultimi anni hanno fatto sempre molto bene, e quelle che negli ultimi anni hanno lottato con l'obiettivo salvezza, insomma hanno budget e mercato. Hanno fatto budget, è un mercato importante, quindi sarà un campionato molto duro. Il nostro l'obiettivo è quello di rimanere in categoria e lotteremo fino alla fine per poterci rimanere.
4: Però secondo lei c'è la squadra ammazza campionato come l'anno passato, oppure diciamo lì davanti è un po' più livellato, cioè più di insomma.
5: Ma il Siena è un'ottima squadra, come lo è sicuramente il Prato e la Lucchese. C'è da capire un attimo la Ternana, come ha sviluppato il mercato, però insomma sono società che hanno grossi budget e quindi poi vedremo il campo quello che ci dirà, però sicuramente queste sono squadre fatte per fare un campionato di vertice.
3: Per la categoria eccellenza la Coppa Italia ha messo di fronte in terra senese già due ampie rivali. Sto parlando del Valentino Mazzola dello Sport Club Asta. Per saperne di più su quello che è la vera consistenza anche dei padroni di casa, ascoltiamoci il servizio di Marco Del Grande.
8: Si giocava il derby, quello con l'Asta Taverne, ormai è un classico dell'inizio di stagione, il derby appunto tra biancoceleste e arancioblu, una gara che ha visto sempre mettere di fronte le due formazioni. Per quanto riguarda il primo turno della Coppa Italia di eccellenza toscana, divisione ovviamente regionale, sappiamo poi anche, vista l'uscita dei calendari, che le due squadre si riaffronteranno anche quasi ironicamente alla prima di campionato, quindi sicuramente si verranno a noia tra i giocatori, dirigenti, allenatori e quant'altro. Ma passando alla cronaca del match, il Mazzola ha vinto 1-0 grazie al gol, e che gol, se avrete modo di guardarlo poi vi divertirete insomma nel vedere la bella realizzazione messa a segno da Rosselli dopo 7 minuti. Il Mazzola era partito molto bene nei primi 35 minuti, ha fatto senza dubbio la partita, si è appoggiata molto a un fuoriclasse assoluto come Mugelli. L'ex Scandicci ha dimostrato sicuramente con questa categoria ha poco a che fare, con giocate sublimi, colpi di tacco e addirittura smarcamenti in mezzo a 2-3 avversari per liberarsi alla conclusione. Proprio su una di queste azioni al 20° il Mazzola a un passo dal vantaggio con il salvataggio sulla linea di Cavallini, che ancora non riusciamo a capire come possa aver levato dalla porta un pallone del genere. E Mazzola poi è andato ancora una volta vicino al vantaggio con Gianneschi, un diagonale parato da Cefariello, la respinta è terminata sui piedi di Buhamed, anche in questo caso sembrava tutto fatto per il raddoppio, ma la traiettoria del numero 7 Italo Marocchino è terminata altissima sopra la traversa, sciupando un'occasione colossale. L'Asta si è vista solamente sui calci da fermo, su uno di questi al 43°, Gonzi pesca uno tra Cavallini e Cappelli a centro area, i due ragazzi tra l'altro dei capelli lunghi anche molto simili visti da dietro si ostacolano a vicenda, la palla sfila addirittura in fallo laterale dopo una frontata di Cappelli con la sfera appunto che termina lontanissimo dalla forte difesa da Di Bonito. Il secondo tempo invece vede cambiare totalmente l'inizio del match, perché l'Asta alza di molto il baricentro, il Mazzola perde un po' di metri anche forse molto affaticato dai carichi di lavoro molto pesanti, avendo avuto Argilli anche qua al Mazzola, sappiamo insomma che la preparazione dell'ex capitano del Siena non è molto intensa come può essere quella invece di altre squadre, seppur molto preparato. L'Asta insomma corre di più, ha più fiato, tiene in mano il pallino del gioco. Il Mazzola in realtà è il primo a farsi vedere al 50° con una conclusione quasi da calcetto di punta di Calamassi, che termina tra le braccia di Cefariello. Calamassi che poi abbandonerà il campo dopo una violenta botta all'anca che lo farà zoppicare per i successivi 5 minuti, costringendolo poi al cambio, ma sicuramente non sarà nulla di grave. Come detto, l'Asta alza il baricentro, si presenta più spesso dalle parti dell'area difesa da Di Bonito, seppur il portiere del Mazzola non viene quasi mai chiamato in causa. L'unica parata la deve effettuare su un tiro di Cavallini al 67°, un bel diagonale che il portiere ex tra l'altro di turno respinge lateralmente. L'occasione è incredibile anche per il Mazzola all'87° con Corcione che riesce a sfuggire sulla sinistra, mette il pallone al centro, la difesa in qualche modo riesce ad anticipare Cioni che era pronto per battere a rete. L'ultima opportunità ed è clamorosa capita al 93° sui piedi di Carlo Mignani, dopo che la difesa del Mazzola si era fatta trovare impreparata anche quasi in contropiede dopo un lancio perfetto arrivato dalle retrovie. Mignani si coordina anziché battere di precisione, cerca la potenza, la palla si stampa sui cartelloni pubblicitari dietro la porta, difesa da Di Bonito. È l'ultima occasione, Mazzola vince 1-0, è un piccolo vantaggio ma importante per la sfida di ritorno che si giocherà fra 7 giorni al campo Bertoni di Siena. Il derby non è finito qua, anzi come detto ci saranno ancora 90 minuti di Coppa e 90 minuti di campionato. Per questa prima partita io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato, vi ripeto il finale: Mazzola batte Asta 1-0 grazie al gol di Rosselli. Vi restituisco la linea.
3: Per carità, nessuna polemica, ma insomma due squadre che si debbono incontrare 3 volte prima che il campionato entri nel vivo, 2 volte in Coppa e subito l'esordio ancora in campionato, è sicuramente una situazione di casualità che secondo me andrebbe comunque evitata. parere personale. In apertura di servizi abbiamo detto come le squadre senesi che militano nel campionato di eccellenza siano 4. La Collegiana è stata sconfitta 2-0 dalla Lastreggiana, mentre il Poggi Bonsi, neo retrocessa, ha vinto 1-0. Insomma, dovremmo conoscere da vicino la consistenza di tutte queste 4 squadre. Per ultima cosa, le decisioni del giudice sportivo inerenti la partita Baldaccio Bruni-San Giovannese con i padroni di casa, che avevano inoltrato il reclamo per e sostenevano appunto che il giocatore Calligani non potesse essere della gara visto che aveva un turno di squalifica da scontare. Il giudice sportivo, esaminato il reclamo in esame, osserva con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'articolo 10,6 lettera A per aver schierato con la maglia numero 11 nell'incontro in questione il calciatore Calligani Elia, nato l'8 giugno 1992. Sostiene la ricorrente che detto calciatore abbia preso irregolarmente all'incontro nonostante su di esso gravasse una giornata di squalifica per recidività in ammonizione combinata nella Coppa Italia quando lo stesso giocatore giocava nel Viareggio. A riguardo opera nella fattispecie il dettato dell'articolo 21,6 che stabilisce che le sanzioni che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate anche per il solo residuo nella stagione successiva. Di conseguenza la squalifica combinata del calciatore Calligani Elia avrebbe dovuto essere scontata nella prima giornata della stagione sportiva 2026-27 della Coppa Italia, cosa che per quel che concerne la gara in argomento non è avvenuta, in quanto il nominativo in questione risultava inserito tra i calciatori della San Giovanese che hanno partecipato all'incontro in oggetto. Quindi il giudice sportivo accoglie il ricorso combinato alla società San Giovanese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di infliggere a carico della società San Giovanese l'ammenda di 400 euro, di infliggere al calciatore Calligani ulteriore squalifica per una gara effettiva di Coppa Italia, di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale signor Morandini da fino al 13 settembre 2026, di escludere l'associazione sportiva dilettantistica San Giovannese dal proseguo della manifestazione, di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo. Cioè significa il penultimo provvedimento significa che domenica prossima a San Giovanni Valdarno non ci sarà la gara San Giovannese Baldaccio Bruni Anghiari di ritorno, perché appunto la San Giovannese è stata esclusa d'ufficio. Nel concludere vi faccio il promemoria di domenica prossima, che vedrà appunto la Serie A, la Serie B, la Serie C impegnati, l'inizio del campionato di Serie D e poi il ritorno di Coppa Italia per quello che riguarda i campionati di eccellenza. L'unica cosa che sembra non adeguarsi a questa situazione nuova che il calcio sta per intraprendere è la temperatura nei campi di gioco, che continua a mantenersi alta al di sopra della media. Bene amici, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, grazie a voi per la gentile attenzione, grazie per il gentile ascolto.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 2 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino per passaggio di nubi medio-alte con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo in genere stabile con modesti annuvolamenti in Appennino associati a rovesci molto isolati, in serata sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole occidentale, massime stazionarie o lieve diminuzione. Affidabilità alta.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
11: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Le mani nelle urne, allarme del ministro degli esteri italiani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale la questione riguarda tutta l'Europa. Accuse reciproche, tensione tra Mosca e il vecchio continente, con la Germania che punta il dito contro il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia, Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Hormuz a fuoco, due petroliere in fiamme nello stretto dopo aver sfiorato 2000, Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi, Erbil e in Bahrain. Dalla parte degli ultimi la Chiesa sente come proprie gioie, speranze, tristezze e angosce degli uomini di oggi, soprattutto di chi soffre, così Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Gaudium et Spes. Buongiorno da Pieracchide Dolfini. Allarme del ministro degli esteri italiani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. Intanto con settembre riparte anche il confronto politico. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
1: Buongiorno Pier Achille, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire, si attende ora una replica di Mosca, di solito puntuale. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, aveva polemizzato con il titolare della difesa Crosetto per aver scelto come consulente l'ex ministro ucraino Fedorov. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne dominate dal dibattito sulla legge elettorale, con la presentazione degli emendamenti in commissione affari costituzionali del Senato. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre tra le novità e il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, sale la tensione tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Intanto sul campo si continua a combattere.
2: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise due persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta, è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino, reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi Erbil e in Bahrain. 2 petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato 2 mine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Gli Stati Uniti, come il grande Satana, così li ha definiti il principale mediatore iraniano Ghalibaf, dopo i raid americani di ieri che hanno colpito anche i partecipanti a una festa di matrimonio a Sirik, cittadina sulla costa sud dello stretto di Hormuz. 4 morti e 50 feriti, secondo fonti sanitarie iraniane. Le altre 7 vittime sarebbero invece militari iraniani. Nel mirino dell'aviazione americana c'erano sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. La rappresaglia iraniana è scattata nella notte. Missili e droni hanno preso di mira le basi americane in Giordania, Bahrain, in Kurdistan iracheno e in Kuwait. Mentre i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, Donald Trump dichiara che non gli importa nulla se gli iraniani firmano un accordo, perché lui è soddisfatto del fatto che l'economia iraniana sia al collasso e di avere il quasi totale controllo di Hormuz. Peccato che non sia proprio così. Nello stretto è divenuta un'arma micidiale per il regime iraniano in una guerra di cui non si vedono ancora vie d'uscita. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: E di pace, dell'illusione che la guerra sia una via efficace per costruirla, ha parlato oggi Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro. Dal pontefice l'appello a farsi carico delle difficoltà dei fratelli. Elena Sino.
4: Non si può rimanere spettatori disinteressati, è la chiamata ad uscire da ogni passività e indifferenza che Leone XIV chiede, soprattutto di fronte al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo.
5: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza.
4: Nell'udienza generale, tornata in piazza San Pietro, il Papa ha incentrato la sua catechesi sulla Gaudium et Spes e ha indicato come la condivisione cristiana impegni a farsi carico della realtà, a smascherare le contraddizioni del mondo attuale, come il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni, o la maggiore disponibilità di ricchezze che lascia gran parte degli abitanti della terra tormentati da fame e miseria, o ancora l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace, un nuovo monito, quello del Papa, di fronte alle storture contemporanee. Elena Seno, linea allo studio.
0: Balzo dall'inflazione ad agosto, che sarà il 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria, a luglio più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. E prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,48%, a quota 86 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ieri primo giorno di scuola per gli insegnanti, intanto in attesa che i ragazzi tornino in aula, l'Italia raggiunge l'obiettivo europeo della diminuzione dei casi di abbandono scolastico. Giuseppe Caporaso.
2: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Polis, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca, anche se resta una prevalenza di abbandoni in alcune realtà territoriali e sociali come le grandi città, dove si supera la soglia del 9%, e soprattutto nei quartieri con più famiglie in potenziale disagio. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori Adoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il 1 miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ha suscitato dolore e indignazione nel caso dell'omicidio-suicidio a Roma, dove due genitori quarantenni si sono uccisi dopo aver dato la morte alla loro bimba disabile di 5 anni. Alessandra Camarca.
6: Deve esserci un dolore immenso dietro la decisione di Valentina Panbianco e Luca Basciano di uccidersi insieme alla loro Bianca di soli 5 anni. Si sono sentiti abbandonati senza più alcuna speranza giorno dopo giorno, mentre le condizioni della loro figlia disabile diventavano sempre più difficili da affrontare. Da soli non ce la facciamo più. Luca Basciano di 42 anni e Valentina Panbianco di 41 avrebbero così deciso di togliere la vita a Bianca con un colpo d'arma da fuoco al petto. La bambina è stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori, che si sono uccisi con la stessa pistola. Non è ancora chiaro chi abbia sparato. Di certo al momento c'è che l'arma era stata acquistata dall'uomo. Nella strage domestica del quartiere Pietralata, alla periferia di Roma, ha perso la vita anche il cane Teo, raggiunto da un colpo di pistola. Dalle prime informazioni, l'ipotesi investigativa più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della compagnia di Montesacro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Lo sport, il tennis, Italia bene agli US Open, intanto sconcerto dopo la denuncia di Berrettini su pressioni e minacce da parte degli scommettitori. Marino Galliero.
7: Non c'è Sinner, ma gli azzurri fanno la loro parte agli US Open, almeno per ora, e con qualche fatica, come Cobolli che tra alti e bassi riesce a battere l'argentino come Sana. Cede i primi due set, poi rimonta e si impone. Approda così al secondo turno. Meno complicato il passaggio per Musetti, che in tre set liquida il britannico Ferri. Bene anche Bellucci, che supera l'ungherese Piros. Stesso risultato per Dardery, che in quattro set ha la meglio sul britannico Wendelken. Match maratona per Sonic, che contro il numero 2 del mondo Zverev è costretta ad arrendersi al quinto set dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Berrettini ha battuto una leggenda del tennis, Stan Wawrinka, al termine della stagione darà l'addio ai campi di gioco. Il tennista romano, dopo l'incontro, rispondendo ad un giornalista, ha messo un dito sulla piaga delle scommesse, ha rivelato che il fratello ha ricevuto minacce di morte e avrebbe dovuto dire a Berrettini di perdere. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. In Europa stiamo lavorando con Kiev a un progetto continentale per costruire le nostre difese contro i missili balistici. Lo ha spiegato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un punto stampa tenuto oggi insieme al Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Posso confermare che abbiamo ricevuto una nuova richiesta di pagamento in merito al prestito europeo da 90 miliardi, ha aggiunto la von der Leyen. Vale diversi miliardi di euro e coprirebbe le difese aeree dell'Ucraina, compresi i sistemi di difesa aerea Patriot PAC-3 altamente avanzati. Allerta sicurezza in Europa, un'esplosione avvenuta poco prima dell'alba alla stazione centrale di Augusta in Germania. Secondo il quotidiano Bild, un oggetto finora non identificato è esploso nel passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi traumi da shock acustico, danneggiati anche i vetri di alcune finestre. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Sul posto sono giunti gli artificieri dell'ufficio criminale della Baviera, chiuse le strade intorno appunto alla stazione ferroviaria di Augusta. L'altro rappresentante europeo per la politica estera, Kaja Kallas, intanto ha affermato che gli attacchi ibridi della Russia in tutta Europa possono dare una svegliata ai paesi che ancora non si sono dimostrati così determinati sul fronte delle nuove sanzioni a Mosca per la guerra in Ucraina. E parliamo del nuovo anno scolastico. Ieri primo giorno di lavoro per gli insegnanti che stanno facendo ripartire la macchina della pubblica istruzione. Intanto, in attesa che i ragazzi tornino in aula a partire dalla prossima settimana, buone notizie sul fronte dell'abbandono scolastico. Anche in Italia i casi diminuiscono.
1: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori Adoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il 1 miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Economia a luglio, volano i prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era più 5,8% a giugno, lo comunica oggi l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Con Max Occhiato.
1: Non siamo rimasti senza parole, anzi ne abbiamo tante, da sparare come cartucce in questo pomeriggio e da regalarvi naturalmente anche come informazione per quanto riguarda la musica, gli autori, i gruppi, tantissima musica e anche concerti per iniziare il nostro appuntamento del pomeriggio, 2 ore fino alle 16 anche con il nostro Lorenzo Sada che è in regia e naturalmente anche con tutti voi che in questo pomeriggio ci raccontate cosa fate di bello, se state lavorando, se siete ancora in vacanza, se state per tornare dalle vacanze o se state per partire, diretta @radioinblu.it, questo è il nostro contatto di posta elettronica. Allora, ci vorrebbe un bel caffè a questo punto, giusto per raccontarci e raccontarvi come andrà questo pomeriggio. Vediamo, insomma, ci sono tante curiosità da scoprire insieme. Subito la musica di Fabio Concato.

bocciole di Barry White. Ci inoltriamo in quelle che sono anche le vostre segnalazioni in fatto di concerti, di live di questa giornata del 2 settembre. Iniziamo subito le parole dell'estate, certo, questo è l'appuntamento. Ringraziamo e salutiamo anche la signorina che ci ricorda qual è il programma che state ascoltando. Allora, Fiorella Mannoia questa sera sarà live a Brescia in Piazza della Loggia, mentre Antonello Venditti è estate, ragazzi, dai, dobbiamo divertirci. Antonello Venditti a Matera, a Cava del Sole, mentre Mantova Summer Festival, questo è l'appuntamento a partire dalle ore 21 per il live di Luca Carboni, a Mantova ovviamente all'Esedra di Palazzo Te. Andiamo avanti con Gianni Morandi, la sua storia e musica a Vigevano in provincia di Pavia al castello Sforzesco, mentre invece Giusy Ferreri vi aspetta a Civitaquana in provincia di Pescara in piazza Umberto I. L'appuntamento anche con il Future Hits Live questa sera, Baby K sarà all'Arena di Verona, stessa location per la presenza di J-Ax. Coez sarà a Macerata all'Arena Sferisterio, mentre invece Irama anche lui all'interno del Future Hits all'interno dell'Arena di Verona. Parliamo anche di Vicenza in festival, Madame protagonista questa sera a partire dalle ore 21 a Vicenza, ovviamente in Piazza dei Signori. Andiamo anche a, diciamo così, vedere cosa accadrà domani, quindi a fare un po' di spionaggio, no? Musicale. Domani vi parleremo anche di queste date. A Vicenza in festival ritornerà l'ironia dissacrante in musica di Elio e le Storie Tese a Vicenza in Piazza dei Signori. Appuntamento anche con i Marlene Kunz a Segrate Milano al Circolo Magnolia. E poi chiudiamo con l'anticipazione del live di Coez domani sera a serata all'Arena Sferisterio. Ovviamente vi aspettiamo con tutte le vostre segnalazioni da qui alla fine del nostro appuntamento di oggi. Fino alle 16, due ore belle piene di musica in cui ci sono le canzoni del passato con cui abbiamo già iniziato il nostro pomeriggio di mercoledì, e c'è anche questa bella nuova canzone di Benson Boone. Questa è The Time of My Life su In Blue 2000.

Lui è protagonista anche della chart di Blu 2000. Chissà cosa cambierà nel weekend in quello che vi racconteremo. Intanto un'altra grande canzone di quest'estate 2026, Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Daido con Here With Me. È certo che neanche in vacanza si stacca la spina dai cosiddetti social, anzi è il periodo in cui forse li usiamo di più perché postiamo le foto delle vacanze, siamo sempre iperconnessi con i nostri amici anche virtuali, però i social non è che facciano veramente bene alla salute, diciamo la verità. C'è uno studio impressionante con dei dati che insomma fanno anche rabbrividire, che è stato realizzato nel corso del tempo degli anni e che associa, diciamo, l'utilizzo dei social in particolare sul nostro telefonino. Cioè più tempo trascorriamo sui social, più abbiamo una maggiore probabilità di riferire sintomi legati alla depressione. La soglia osservata da questi ricercatori americani è di almeno 150 minuti al giorno, cioè non significa che 2 ore e mezza di Instagram o TikTok provochino automaticamente la depressione, ma che l'uso dei social emerge come uno dei segnali più fortemente associati a questa depressione autoriferita. E diciamo che ci sono delle abitudini mediatiche, comportamenti e condizioni di salute estreme. Il questionario in particolare è stato sottoposto a 183.000 adulti tra i 18 e i 70 anni in forma anonima, raccoglie informazioni su un numero molto ampio di aspetti della vita degli intervistati, con numerose domande, e anche insomma tra questi c'è il fatto che un modello di apprendimento automatico per individuare quali comportamenti fossero maggiormente associati alla depressione è il risultato, secondo gli autori di questo studio, si è ripetuto in tutti gli 11 anni presi in considerazione. Il dato che impressiona sono questi 150 minuti quotidiani trascorsi sui social media, che sono veramente tantissimi. Superato questo livello di utilizzo, si è osservata questa correlazione crescente con la depressione autoriferita. Non serve necessariamente trascorrere, diciamo, una serata intera davanti allo smartphone, bastano anche piccoli frammenti magari disseminati nell'arco della giornata, qualche minuto appena svegli, una pausa pranzo passata a scorrere sui social, anche il telefono in mano sui mezzi pubblici, un'altra occhiata mentre aspettiamo qualcuno, e poi quella mezz'ora prima di dormire che deve essere soltanto un attimo, che invece si protrae e che poi ci fa magari perdere il sonno durante la notte. E addirittura uno degli aspetti più interessanti di questa ricerca riguarda il confronto con altre forme di consumo digitale e mediatico. Secondo i ricercatori, l'uso elevato dei social media si è rivelato un indicatore della depressione più affidabile rispetto ad altri comportamenti considerati problematici, come ad esempio giocare tantissime ore davanti ai videogiochi, navigare a lungo sul web o guardare molta televisione. Quindi pare che i social facciano male, diciamo che non è solo una questione di tempo e anche come ci sentiamo mentre usiamo i social e dopo averli usati. Ci sono persone che ad esempio trascorrono molto tempo online, non percepiscono particolari conseguenze negative, altre possono invece notare un cambiamento nell'umore, sonno disturbato come detto prima, anche difficoltà a concentrarsi o una sensazione di essere costantemente in confronto con qualcun altro, perché poi insomma ci bombardano anche di modelli, di fotografie, di cose a cui dobbiamo aspirare o poter arrivare in qualche modo, e noi non ci arriviamo e ci sentiamo inevitabilmente inferiori magari a qualcun altro, e il che non è un dato positivo. Questo è uno studio molto ampio che riguarda il nostro utilizzo dei social, quindi pensiamoci prima di aprire altri profili su altre piattaforme.

canzone che all'inizio, ai primi ascolti negli anni 90, nessuno magari credeva potesse avere questo grande successo nel corso del tempo, e così invece è stato smentito il tutto, perché è una canzone che si tramanda davvero per generazioni, questa Primavera di Marina Rei, 1997. Allora, diciamo che l'attesa è finita, non solo per quanto riguarda Venezia, è ufficialmente cominciato, ma leghiamo il discorso cinematografico di Venezia, tra poco ne parleremo, a quello che invece ci attende per quanto riguarda nuove produzioni hollywoodiane. Sembra che Tom Cruise ci abbia preso gusto, perché dopo il seguito di Top Gun, dal titolo Top Gun Maverick, tornerà a interpretare un suo personaggio che è diventato famoso credo proprio negli anni 90, proprio 1990, Tondo Tondo, questo film che fu diretto all'epoca da Tony Scott. Parliamo di Days of Thunder, giorni di tuono, praticamente ambientato nel mondo delle corse delle macchine della Formula 1, e Tom Cruise ritornerà a indossare i panni del protagonista a distanza di anni, e lo farà con l'attrice al suo fianco. Indovinate chi? Ormai lei va via come il pane in tutte le pellicole, in questo periodo la stiamo vedendo un po' dappertutto, è Anne Hathaway, che è onnipresente al cinema. Collaboreranno insieme sul grande schermo per il sequel, appunto, del film Giorni di Tuono. La notizia è apparsa su più fonti, è stata confermata anche da un video dei due attori insieme, che stanno già girando sul set e che quindi saranno pronti anche per lanciare questa pellicola. Diciamo che poi anche la storia di Giorni di Tuono è molto particolare, perché se vi ricordate, la protagonista femminile dell'epoca era l'allora moglie di Tom Cruise, ovvero Nicole Kidman, oggi ex moglie ovviamente, e fu la prima di queste tre pellicole che ex marito e moglie girarono assieme. Le altre due sono Cuori ribelli e anche il capolavoro ultimo di Stanley Kubrick, ovvero Eyes Wide Shut. Sequel di Giorni di Tuono previsto nelle sale cinematografiche il 2 giugno, beh, insomma, dobbiamo aspettare un bel po', del 2028. E devo dire che poi, insomma, si rincorrono invece le voci di grandi protagonisti. George Clooney arrivato a Venezia, perché oggi c'è un leone d'oro alla carriera che lo attende, e tra 10 giorni esatti, poi il 12 settembre, ci sarà la chiusura ufficiale del Festival del Cinema con Dio Ride di Giovanni Veronese fuori concorso, e l'attesa è finita con questa cerimonia di apertura, e prende il via con Ink, questo nuovo film di Danny Boyle tanto atteso, alla Mostra del Cinema di Venezia proprio in questa giornata, affidata come apertura anche a Greta Scarano.

cosa nel pomeriggio di Blu 2000, le parole. Da oggi Brescia Summer Music riparte in questa giornata di mercoledì in Piazza Loggia, ci sarà anche un momento di cabaret, ricordiamo poi tantissimi appuntamenti in cui si lega anche il live che vi abbiamo ricordato prima di questa sera in Piazza Loggia di Fiorella Mannoia. Canzone d'autore, quindi pop rock e pop lirico vi aspettano, anche un pizzico di musical, con la musica anzi di Biagio Antonacci in residenza al Vittoriale di Gardone Riviera, e il settembre musicale cittadino decolla da quest'oggi con Brescia Summer Music, che dopo un luglio all'insegna di rock e hip hop sul prato dell'Arena Campomarte si prende il cuore pulsante della città con proposte diciamo a volume un po' più moderato. Adesso invece noi alziamo il volume per questa Golden Summer tutta da ballare.

veramente sono passati 20 anni, ragazzi, da questa canzone, 2006, Tiziano Ferro, omaggio alla sua amica Raffaella Carrà, un mito ovviamente, Raffaella è mia la canzone. Nella prossima ora, oggi toccherà, come ogni mercoledì, alle mini classifiche dedicate ai libri, quindi vedremo quali sono i 5 libri più letti nel nostro paese. Intanto una bella canzone che ci dà l'energia, la sveglia in questo mercoledì pomeriggio, grazie a Lonely in the Future, loro sono gli Strokes.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, cresce ancora il numero delle vittime nei reciproci attacchi aerei. Intanto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, afferma: in Europa stiamo lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici.
2: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise 2 persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta: è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino: reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi russi di influenzare il voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Sono convinto, ha detto Tajani, che possa accadere. Per questo bisogna intervenire in anticipo, e quanto appunto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio, che oggi si trova a Wicklow in Irlanda per partecipare alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Orrore in Gran Bretagna: 2 uomini e 2 donne sono stati accusati di omicidio in seguito alla morte di una neonata in un'abitazione nel South Yorkshire. Domenica la polizia locale è intervenuta in seguito a segnalazioni sull'incolumità di un neonato nella zona di Winkobank a Sheffield. La neonata purtroppo è stata trovata con ferite da arma da taglio ed è stata dichiarata morta sul posto. E sul litorale romano Torvaianica è stato fermato e arrestato all'alba dopo 7 ore di fuga insieme al figlio, il 47enne accusato di aver accoltellato al petto la ex moglie, salvo poi accompagnarla in ospedale per poi cercare di scappare cercando rifugio sul litorale. L'uomo è stato bloccato dalla polizia dopo 7 ore di serrate ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso del nosocomio, che trovandosi di fronte a un quadro evidentemente riconducibile a un tentato femminicidio hanno subito attivato la procedura d'urgenza per mobilitare le forze dell'ordine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

seconda ora per questo mercoledì insieme alle parole dell'estate, Malika Ayane. Abbiamo parlato di lei in arrivo venerdì prossimo, nuova canzone e anche un nuovo album, quindi siamo curiosi di poterla ascoltare anche con nuove canzoni. 7 minuti dopo le 3 abbiamo le mini classifiche di oggi dedicate ai libri, quindi vediamo quali sono i 5 libri in assoluto più letti dagli italiani secondo questi dati che come al solito prendiamo dalla rete ma anche dalle librerie fisiche, e troviamo in posizione più o meno stabili rispetto a 7 giorni fa, ma un'intera settimana, ma anche più settimane di permanenza per quello che ormai è considerato uno dei libri di punta dell'estate 2026, ovvero I Convitati di Pietra di Michele Mari, romanzo che ha vinto il premio Strega, anche il premio Strega Giovani, e parla di scuola, di ex alunni di una terza A, superato l'esame di maturità siglano una sorta di patto che li vincolerà fino all'ultimo giorno. È una storia anche molto intricata di amori taciuti, promesse e invidie nate sui banchi di scuola che si infiammano un anno dopo l'altro e poi si rivedranno in una cena molto particolare in una data simbolica, quella del 22 luglio, che viene descritta da Michele Mari anche in questo piano, un tentativo di omicidio, improbabili casi che vengono più o meno risolti all'interno di questo ingranaggio che pagina dopo pagina conquista. I Convitati di Pietra di Michele Mari al numero 5 questa settimana. Abbiamo dei nuovi ingressi di classici della letteratura con nuove illustrazioni, in questo caso c'è anche una versione multimediale all'interno di questo libro, quindi un'edizione anche interattiva di uno dei classici per l'infanzia, che è Il Piccolo Principe, che ritorna con una doppia edizione questa volta in libreria durante quest'estate, e lo troviamo in nuova entrata alla numero 4 e alla numero 3 con due illustrazioni differenti. La prima che vi segnalo è quella della numero 4 con le illustrazioni dell'autore, quelle originali di Antoine de Saint-Exupéry, l'originale edizione della storia più amata davvero dei bambini di tutte le età del mondo, che viene tramandata da generazione in generazione, e quindi Il Piccolo Principe, lo ricordiamo, che a 70 anni dalla prima pubblicazione negli Stati Uniti d'America è diventato un long seller internazionale, un testo che ha fatto innamorare milioni di lettori in tutto il mondo, e quindi doppio ingresso che ci fa felici per questo classico della letteratura al numero 4 e al numero 3 questa settimana. Di storie di donne invece parla il libro che ritorna nella top 5, parliamo di Soltanto il giorno, il fenomeno editoriale dell'anno con oltre 100.000 copie vendute, e il libro in questo caso di Santina Cosetta, che firma un romanzo molto bello ispirandosi alla vera storia della sua bisnonna, una donna praticamente nata dal nulla che impara a salvarsi salvando gli altri, quindi un filo conduttore legato all'amore per la vita che travolge davvero ogni pagina, ogni racconto che viene descritto in questo libro Soltanto il giorno di Santina Cosetta, che rientra in top 5. Tra poco sveleremo insieme quale sarà la numero 1 della settimana, un libro che già conosciamo, l'abbiamo analizzato in tutto e per tutto, e ritorna in vetta tra i libri più venduti, anzi il libro più venduto in assoluto. Subito il

che ormai durante gli anni sono diventate dei classici, come questa Scar Tissue 1999 dei Red Hot Chili Peppers. Allora, siamo arrivati alla vetta dei libri più letti questa settimana nella nostra mini classifica dedicata ai libri. Ritorna in vetta Murdoku, questo passatempo da vacanza, direi, non solo da spiaggia, perché insomma si possono risolvere questi enigmi con la logica anche durante i vostri viaggi, perché no, mentre andate verso il posto di lavoro o il posto di studio che vi riguarda giornalmente. Murdoku continua a ottenere grande successo, vengono raccontati 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce in assoluto crime e sudoku, mettendo alla prova gli amanti appunto dell'investigazione e quelli dell'enigmistica di tutto il mondo, con una griglia con tutti gli elementi a disposizione come se fosse proprio un sudoku, dove ci sono invece al posto dei numeri i personaggi, le stanze, i mobili, gli animali, gli oggetti. Non trascurate nulla, cioè ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le vostre indagini. Il libro più letto della settimana è Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, e ritorna appunto ad essere il libro più venduto e più letto in assoluto. Ci riaggiorniamo fra 7 giorni con i libri, domani invece parleremo di mini classifiche dedicate al cinema.

novità che si inserisce nel solco della musica folk e country, il ritorno di Sheryl Crow con Freedom Bus insieme a Jesse Wells. Siamo pronti anche per dirvi che da qualche parte nella nostra bella penisola, in realtà dopo le vacanze estive, anzi le vacanze durano parecchio per gli studenti, 3 mesi più o meno, e diciamo che le scuole primarie sono anche una boccata d'ossigeno per i genitori che ritornano al lavoro, le varie faccende, e l'Emilia Romagna in questo senso è avanti quest'anno perché ha aperto già le scuole primarie in anticipo. La regione ha deciso di anticipare l'apertura per 8.000 bambini finanziando questo esperimento con 3 milioni di euro. Un vero regalo ai genitori con l'apertura proprio nella giornata del 31 agosto scorso in anticipo rispetto al calendario, con l'obiettivo di sostenere appunto i genitori che devono anche tornare giustamente al lavoro. Il progetto è gratuito su base volontaria, finanziato dalla regione che coinvolge circa 150 scuole in 42 comuni. A Bologna hanno aderito 1.700 bambini in 22 scuole. Quindi per mamma e papà aiuto preziosissimo, ovviamente, perché di solito i bambini durante le vacanze, che durano tanto, stanno a casa al rientro delle vacanze, mentre per i genitori molto meno, e non tutti hanno una rete familiare di supporto come ad esempio i nonni o i familiari. Sono tutti ovviamente entusiasti di questa operazione e sperimentazione a sostegno delle famiglie. Come ha dichiarato il sindaco Lepore, la scuola deve saper cambiare, adattarsi ai bisogni dei genitori per far coincidere la vita familiare con il lavoro d'estate, veramente impossibile. Quindi la sfida adesso è rendere questo progetto Settembre Insieme, così si chiama, strutturale, quindi estenderlo, perché no, ad altri comuni dell'Emilia Romagna.

numero 2000, la grande particolarissima voce di Senna Spyro con il nuovo singolo Great Expectation. Grandi aspettative anche per la spiaggia che omaggia Pino Daniele. Andiamo nella splendida Positano, dove si terrà appunto un live con una super band in concerto sulla spiaggia grande in omaggio al grande Pino Daniele. Tutto questo è l'appuntamento di domenica 6 settembre a partire dalle 21 sulla spiaggia grande di Positano. Giusto il tempo anche per ricordarci che c'è questa bella canzone Tempo di cambiare. C'è una

0: parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

Immagini anche poetiche all'interno del nuovo singolo di Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, qui di ritorno nel disco in Blu 2000 della settimana. Con Lorenzo Sada in regia continua il nostro pomeriggio su In Blu 2000, parlando anche di appuntamenti con la musica, artisti internazionali che saranno protagonisti dal 9 al 13 settembre prossimo a Terra Sonans. Questo è il festival ideato da Enzo Avitabile, con la musica che crea un dialogo davvero tra le culture, quindi Mediterraneo, Africa, Oriente e Napoli, attraverso innovazioni e nuovi linguaggi e celebrando l'amore per le differenze con la musica e i testi in un luogo unico, nel segno dell'inclusione, dell'accoglienza e del dialogo. Questo festival Terra Sonans, arte, cultura e vox populi, in programma fino al 13, lo dicevamo, nell'anfiteatro campano che è uno dei più grandi dell'antichità romana, di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, presentato a Napoli nelle ultime ore nella sede della regione Campania, con la partecipazione dello stesso cantautore polistrumentista napoletano che ha presentato appunto il programma del festival. Si tratta, detto Avitabile, di un viaggio musicale che attraversa i vari continenti, le tradizioni, le storie e le culture. Ci sarà ovviamente tanta musica, con 6 concerti a ingresso gratuito con artisti internazionali. E poi ha spiegato anche il titolo molto originale, Terra Sonans, che richiama l'idea di una terra che vibra, che parla attraverso i suoni delle culture del mondo. E partecipare a questo festival significa vivere un'esperienza, detto Avitabile, immersiva tra arte e storia in questo momento di condivisione collettiva, un ponte tra l'identità locale e culture globali. Quindi speriamo che sia tale, che poi anche nelle finalità molto alte di questo festival. Santa Maria Capua Vetere, lo ricordiamo, 6 concerti, artisti davvero da tutto il mondo, a partire dal prossimo 9 settembre, ormai ci siamo. Intanto c'è una canzone ponte che unisce diverse tifoserie, da una parte Genova e da quell'altra parte c'è il Napoli, e quindi in un unico stadio, in un'unica piazza musicale, si sono incontrati per questo nuovo singolo Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

gli amici del pomeriggio che sono arrivati con i loro messaggi, ci augurano un buon pomeriggio, buona musica anche a Valentina ed Ernesto che sono arrivati a diretta a radioblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, ricco anche di messaggi ma anche di voglia di musica. Certo, non possiamo mettere le canzoni che ci richiedete, non è un programma dediche richieste come si faceva negli anni 80, però vi dedichiamo sempre belle canzoni come in questo caso questa di Norah Jones.

non è un caso che le abbiamo ascoltate una di fila all'altra. Norah Jones sono capitate lì in programmazione e Olivia Dean hanno un qualcosa che le accomuna, secondo me. Forse Olivia Dean è la nuova Norah Jones, no? Per il modo anche di cantare o comunque di comporre le sue canzoni. Il nuovo singolo dal titolo Baby Steps, quasi a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, grazie a Lorenzo Sada in regia. Tra poco l'informazione e a seguire la seconda parte con Marco Parce, i ricordi della passata stagione. Vi lascio con questo classico anni 80 e ci risentiamo domani a partire dalle 14. Tears for Fears.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: In blu 2000 news.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha affermato oggi la presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi rinvenuti vicino all'aeroporto di Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione e la NATO sono unite. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto von der Leyen in una dichiarazione alla stampa insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica dei nostri paesi, ha aggiunto Rutte. Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
5: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
4: Una tragica notizia di cronaca che arriva dalla Lombardia: è stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba nella cittadina lombarda, durante la quale era stato insultato e poi spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo della vittima è stato un altro giovane che abita nello stesso immobile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
6: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Parte anche la mostra del cinema di Venezia questa sera, ma noi siamo la radio, eh? Per questo tipo di aggiornamenti vi rimando alla redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Piuttosto, oggi sarebbe il compleanno dell'espediente che ha neutralizzato la paura dell'umana, insomma, di restare senza soldi il venerdì sera, perché per decenni il weekend è stato un po' una specie di limbo finanziario, no? Fino a quando un bel giorno di fine estate, 2 settembre del 1969, Rockville Center nello stato di New York, Stati Uniti d'America ovviamente, questa Chemical Bank decide di fare un esperimento. Appiccicano alla parete fuori della banca proprio uno scatolone di metallo blindato che sembra un apparato militare, no? Si chiama Documentor ed è il primo antenato dell'ATM, ATM, Automatic Cash Machine, insomma il bancomat americano. Tecnologia primordiale, niente schermi touch, niente grafica in alta definizione, cioè metti dentro una scheda di plastica con una striscia magnetica, che tra l'altro era un'invenzione nuovissima per l'epoca, la macchina la legge, fa un gran rumore di ingranaggi e ti sputa fuori una busta sigillata con dentro una quantità fissa di soldi, cioè non puoi scegliere tu la cifra. Vuoi 20 dollari? Tac, ti dà la bustina da 20. Ne vuoi 50? Devi sperare che quel cassiere metallico sia di buon umore, insomma, che abbia la disponibilità. Ma il messaggio pubblicitario dell'epoca, cioè, dice tutto, no? Racconta il cambio di paradigma. Il 2 settembre la nostra banca aprirà alle 9 e non chiuderà mai più. Da noi in Italia l'idea che un pezzo di ferro potesse distribuire banconote senza guardarti in faccia, senza dover firmare, no, 2 o 3 moduli, diciamo che ha fatto un po' fatica, ecco, a passare, se proprio la dobbiamo dire tutta. Bisognerà aspettare la metà degli anni 60 per le primissime sperimentazioni con le carte bancomat embrionali, anche queste a banda magnetica, ma la vera svolta arriva nel 1983, quando la rete bancomat, proprio come nome, come standard, diventa appunto uno standard su scala nazionale. E da quel momento l'incubo di restare senza soldi prima di una cena fuori scompare ufficialmente dal registro delle scuse valide. La rivoluzione vera, però, al di là del distributore automatico dei soldi, è proprio l'idea stessa che il denaro potesse essere disintermediato, si dice. Questa è la definizione precisa, perché per la prima volta nella storia l'accesso ai tuoi soldi non dipendeva più da un impiegato allo sportello o dalla differenza tra un giorno feriale o un giorno festivo, tra la banca aperta e la banca chiusa. È stato il primo granello di sabbia che ha fatto partire la valanga della finanza digitale. Dall'ATM siamo passati al POS, dal POS all'home banking con i primi modem a 56K, vi ricordate che gracchiavano di notte con quel rumore specifico, fino ad arrivare ad oggi, dove l'intero sistema finanziario sta in microchip dentro lo smartphone. I soldi sono diventati bit, segnali radio, informazioni che viaggiano nell'aria alla velocità della luce. Cioè, alla fine, quel distributore di cartoncini e dollari del 1969 non ha fatto altro che insegnarci una lezione che oggi diamo per scontata, che la finanza, per essere davvero capillare, doveva smettere di essere un luogo fisico con degli orari di apertura e di chiusura fissi e diventare un servizio invisibile. Sempre acceso, sempre a portata di tasca, che non è necessariamente un bene, per carità, anche perché, come sempre, tutti gli eccessi sono condannabili, però ancora una volta è chiaro il ruolo della tecnologia, che semplicemente rende possibili cose che fino a un attimo prima, insomma, sembravano veramente uscite dalla fantascienza. Le parole dell'estate, ancora un paio di settimane insieme, sempre con Francesco Filippi in regia, prima della prossima stagione, ma arriviamoci, insomma, quando sarà sicuramente più fresco. Intanto partiamo.

0: Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000, un programma di canzoni in qualunque stagione dell'anno, dai classici senza tempo alle cose che magari diventeranno classici di domani, perché no? Poi, a proposito di classici, nella stagione passata avevamo parlato anche dei primi 50 anni di, prova a dire, Wish You Were Here dei Pink Floyd, che è tornato per l'occasione, per questo compleanno speciale, in una versione speciale con l'album originale più un disco bonus con rarità in studio tipo versioni alternative delle canzoni, demo inedite, diciamo l'ottavo album in studio dei Pink Floyd in una veste completamente nuova da scoprire o riscoprire. E ne parlavamo con il direttore del catalogo di Sony Music Italia, Luca Fantacone, in una conversazione tra boomer praticamente, di appassionati di musica, dove la domanda da $1 milione è: perché le canzoni di ieri ci sembrano sempre più interessanti di quelle di oggi? Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Guarda, innanzitutto perché è ovvio che ognuno di noi, e in questo caso specifico, diciamo generazionalmente parlando, è più facile dire, ognuno di noi si diciamo connette una fase della sua crescita a certi momenti musicali che ovviamente segnano il proprio tempo, per cui è ovvio che ognuno di noi ha dei riferimenti molto precisi rispetto anche all'età che ha, e quindi ha una fase in cui soprattutto la musica imprime delle tracce molto profonde. È ovvio che si cerca poi di, cioè si tende a rimanere connessi ad un certo periodo, però in realtà è anche vero che determinata musica è fatta così bene che è destinata a rimanere in secolo a secolo, diciamo. quindi è un pochino più facile.
0: Sì,
2: nello specifico, parlando di Pink Floyd, parliamo tra l'altro di una musica che, nonostante abbia, come in questo caso ne parliamo, 50 anni, sia eccezionalmente contemporanea, se non moderna addirittura, quindi dobbiamo pensare anche a chi, e soprattutto a chi la scopre ora, che sì, è una cosa fantastica.
0: È la sfida più grande probabilmente, sì, gli album iconici, stiamo parlando dei primi 50 anni di Wish You Were Here, che mi ricordo da bambino per la copertina di Quell'uomo in fiamme, cioè anche, sì, capito, sono quelle scelte, quelle immagini che poi rimangono nell'immaginario collettivo. Intanto bravi, perché fino all'ultimo non sembrava ci fosse aria di grandi, come dire, celebrazioni, no? Anche nei gruppi degli appassionati, insomma, si era tutti quanti un po' destinati e pronti, insomma, a festeggiare un po' in tono minore, e invece no, ce l'avete fatta sotto al naso.
2: Oddio, ce l'hanno fatta loro innanzitutto, nel senso che in senso buono, nel senso che ovvio che un album così importante è normale che si celebri. Ci sono poche band che hanno degli album così fondamentali per generazioni. Pink Floyd addirittura ne hanno due, uno in fila all'altro, cioè il Dark Side of the Moon e il successivo appunto Wish You Were Here, quindi era abbastanza prevedibile. Però sì, diciamo che l'inizio della riscoperta di quest'album è stato quasi 3 mesi fa, perché poi il primo annuncio fu dato il 12 di settembre, che è il giorno originario della pubblicazione 50 anni fa, e da allora insomma se ne è parlato sempre di più fino ad arrivare al 12 di dicembre, che è il giorno dell'uscita del cinquantennale, diciamo.
0: Io già lo vedo impacchettato sotto l'albero, perché poi tra l'altro è bello pensare e immaginare che ci siano dei cassetti con ancora delle cose inedite, non ascoltate, insomma, di Pink Floyd, che vanno a finire poi anche in questa nuova versione del 50° anniversario, correggimi se sbaglio.
2: Sì, assolutamente, ci sono diversi outtakes cosiddetti, quindi versioni alternative poi non incluse nell'album originario, e quindi fanno parte delle registrazioni originarie, in tutto e per tutto, quindi mixate, finite, masterizzate, ma poi non incluse. E poi c'è molto materiale, diciamo, inedito in termini di versioni live che sono state ricavate da un bootleg piuttosto famoso presso gli appassionati, quelli proprio, diciamo, di primissimo livello. C'è un concerto di Los Angeles del 74 che è stato recuperato, rimasterizzato, remixato da Steven Wilson, che è molto avvezzo a operazioni di grande qualità di questo tipo, soprattutto con Pink Floyd, perché aveva già rimasterizzato Pink Floyd e Pompei. C'è un libro fotografico pienissimo di foto scattate all'epoca durante le sessioni di registrazione da Pink Floyd stessi e anche dai loro tecnici. C'è una nel box c'è anche una replica del singolo di 45 giri di Heaven Cigar giapponese. ci sono tre video nel Blu-ray, ci sono tre video che erano originariamente usati nello schermo del tour di Wish You Were Here del 76. Insomma, c'è tanto materiale che è stato gelosamente custodito e adesso giustamente viene valorizzato, insomma, in questa occasione.
0: Ed è il lato bello di questa medaglia, perché ultimamente si parlava di Pink Floyd soprattutto dei soliti contrasti, no? Roger Waters contro tutti, l'impossibilità di vedere la parola fine, insomma, su questa ipotetica, no, reunion di cui si era parlato da anni, insomma, anche degli Oasis fondamentalmente, ogni occasione era buona per citare, no, questo tornare insieme, non si farà, invece si è fatta. Per i Pink Floyd sembra una cosa definitivamente tramontata, cioè forse neanche mai nata, insomma, se non nelle immaginazioni degli appassionati.
2: Sì, probabilmente così, ovviamente lo sanno solo loro. Fortunatamente in questi casi, al di là del fatto che ovviamente quando delle grandi band si riuniscono nel modo corretto, quindi diciamo per portare al pubblico il meglio di quello che possono fare, è sempre un fatto molto importante, però fortunatamente diciamo c'è moltissima musica di cui godere ancora, quindi in realtà da quel punto di vista lì possiamo anche, come dire, non rimanere per forza attaccati a quel desiderio, a quella speranza, ma goderci al massimo la musica che hanno fatto, che peraltro non riascoltata ora anche nelle versioni originarie non dà segni di
0: invecchiamento,
2: assolutamente,
0: sì.
2: Soprattutto nella qualità, cioè è abbastanza sconvolgente se lo si ascolta anche con un orecchio non particolarmente tecnico, ma semplicemente con un orecchio che vuole godere di suoni e di composizioni ad un livello altissimo. È abbastanza incredibile sentire che livello ci fosse già 50 anni fa nelle mani loro.
0: Senza dubbio, l'avevo detto in apertura che sarebbe stata una conversazione un pochino boomer. Forse la differenza oggi più che allora è il tempo, che serve, il vero lusso di oggi, il tempo da ritagliarsi per togliere di mezzo tutte le distrazioni, spegnere il telefono e lasciarsi immergere, insomma, accompagnare da questa musica. Tu sei riuscito a metterlo in play dall'inizio alla fine?
2: Io sì, però per me è facile perché sono nato con quel tipo di imprinting, perché avevo 15 anni nell'80 e quindi diciamo che la mia generazione si è abituata in maniera normale, naturale, ad ascoltare la musica e basta, no? Senza fare altro, davanti allo stereo, il che non è una cosa per forza, come dire, che deve essere condita di nostalgia. Quello era un modo, ce ne sono avvicendati molti altri, nessuno è meglio e peggio, giusto o sbagliato, ognuno ha proprio. È ovvio che determinate composizioni come queste di Pink Floyd implicano del trasporto, che poi uno si lasci trasportare mentre è in macchina o mentre è a casa o mentre passeggia mentre cammina con le cuffie collegate al telefono, non è, diciamo, non è fondamentale. L'importante è che almeno la mia voglia, la mia speranza è sempre quella che ognuno, soprattutto chi scopre per la prima volta questa musica, ci trovi qualcosa che ha valore per se stesso, indipendentemente da come era prima, come si faceva prima, come si farà domani, non ha importanza. Ognuno secondo me deve trovare il suo di legame, di connessione profonda con la musica, e quello è la cosa importante.
0: 8 minuti di strumentale prima che arrivi la prima parola cantata su Shine On You Crazy Diamond, è una di quelle cose che oggi forse non farebbe un pochino più fatica a trovare una posizione.
2: No, sì, certo, quello sì che ovviamente è un segno dei tempi che non sono quelli contemporanei, però siccome poi i cicli sono cicli, per l'appunto, e non, secondo me mai come ora non bisogna mai pensare che tutto sia già stato scritto, che tutto sia come deve essere ora e che tutto sarà come ora, non lo sappiamo. Il bello è proprio anche mettere, dal mio punto di vista, mettere proprio a confronto delle generazioni che sono abituate a dei tempi e a delle modalità di fruizione della musica impensabili rispetto a quelle di quando avevo io 20 anni, avevamo noi 20 anni, vedere l'effetto che fa, perché La musica fortunatamente ha e deve avere, avrà sempre questo tipo di effetto che è completamente non prevedibile e incalcolabile, ed è la meraviglia della musica, che una cosa può essere fantastica per me, orribile per te o viceversa, e il bello è proprio vedere l'effetto che può fare questa musica a chi non è abituato ad ascoltarla. Noi ad esempio abbiamo fatto parecchie attività diciamo nell'ambito di questa campagna per l'uscita di Riuscivoria, abbiamo fatto diverse attività volontariamente e volutamente destinate a un pubblico sotto i 30, quindi con dei partner che parlano solo a quel pubblico, proprio per vedere l'effetto che faceva mettere di fronte a chi ha 20, 25, massimo 30 anni un piatto con un disco in cui pezzi, appunto, come dici tu, non presentano nessuna traccia di cantato per i primi 8 minuti, e vedere proprio le reazioni, perché non sappiamo mai fino in fondo, e questo è il bello. Certo. Ognuno poi prende quello che è importante per se stesso, soprattutto di fronte a una cosa che non conosce e che non può prevedere, no? Quando si è abituati anche tanto alla stessa cosa, basta una rivelazione di un contenuto completamente diverso che ti apre completamente un mondo.
0: E vedere di nascosto l'effetto che fa. In chiusura, perché torniamo ai tempi moderni, ci sarà anche un temporary store adesso per celebrare i primi 50 anni di Wish You Were Here.
2: Esattamente, che frate è una cosa moderna, ma perché recente, in realtà, se ci pensi, è una cosa abbastanza classica, cioè un luogo dove uno va, dove la gente va e può vedere, ascoltare e comprare delle cose. Certo, è una cosa sembra paradossale, ma in realtà lo è, diciamo, non lo è, no? È una sorta di ossimoro, no? Rispetto ai tempi attuali. Questo pop-up store sarà un pop-up store molto essenziale, molto inglese come impostazione. Si troverà a Milano, in Zaino Aviglio Pavese 47, cioè quindi sui Navigli, a partire da venerdì 12 per tutto il weekend. È completamente dedicato a Wish You Were Here, quindi esporrà tutte le versioni del cinquantennale di Wish You Were Here che escono appunto venerdì, inclusa una versione in più che si trova solo ed esclusivamente in questo pop-up store e nei pop-up store che vengono fatti in tutto il mondo. Quindi è un vinile bianco che non è in vendita in nessun altro posto se non all'interno di questi pop-up store, che saranno appunto Milano, Madrid, Berlino, Los Angeles, Londra. E poi ovviamente sarà parte del grande catalogo di Pink Floyd in vendita, e sarà allestito, diciamo, come un piccolo ecosistema di Wish You Were Here, quindi utilizzando quelle che sono le immagini incredibili di un album che ha segnato anche il linguaggio visivo sulla musica, come molti altri album di Pink Floyd, ma forse Wish You Were Here è stato quello più dirompente di tutti. Tu citavi il cosiddetto Burning Man, quell'immagine lì è un'immagine che tutti conoscono, anche quelli che non la conoscono. E quindi sarà uno spazio appunto completamente dedicato alla celebrazione del cinquantennale.
0: Sì, poi a un certo punto diventa proprio una questione di cultura generale, cioè i Pink Floyd come pezzo di storia della musica del Novecento, al pari di tanti altri artisti e anche italiani, insomma una considerazione che va oltre i gusti musicali. Ed eccoci a celebrare i primi 50 anni di Wish You Were Here, che ogni occasione è buona per fare festa. Le parole dell'estate.

È da anni che ci sono robot che suonano strumenti musicali, no? Però la musica è un'altra cosa, insomma. Guitars Over Guns, per dire, è un progetto sociale di sostegno per ragazzi che vivono in situazioni a rischio. La storia è: impara a suonare uno strumento e vedi che qualcosa succede. Era Believe insieme ad Eddie Vedder nel pomeriggio di Inblue 2000. C'è questa domanda, e cambiamo neanche troppo argomento, che fino a poco tempo fa sembrava una cosa da film di fantascienza, no? Mentre adesso si è infilata dritta nei nostri pensieri quotidiani, una cosa tipo: ma io, tra 5 o 10 anni, insomma, servirò ancora qualcosa nel mio lavoro? Poi, per molti lavori, 5 o 10 anni già è un tempo lunghissimo, no? Ma la narrazione ufficiale sull'intelligenza artificiale tende a dividersi in due fazioni contrapposte. Da una parte ci sono i trionfatori dell'innovazione, quelli che raccontano come l'intelligenza artificiale ci libererà dai lavori noiosi, ci regalerà ore di tempo libero, la produttività schizzerà le stelle, e dall'altra parte c'è lo scenario apocalittico: macchine che ci rubano il mestiere, che ci spingono ai margini. E il World Economic Forum, giusto per darci un tocco di concretezza, stima che entro il 2030 92 milioni di posti di lavoro potrebbero sparire o trasformarsi radicalmente, insomma, portandosi via quasi la metà delle competenze che oggi consideriamo fondamentali. Però, se lasciamo da parte per un momento i grandi numeri, le proiezioni economiche dei governi, quello che resta sul tavolo è qualcosa di molto più intimo, di molto più silenzioso. E la nostra salute mentale, qualcosa di molto più importante, perché il punto non è soltanto se domani saremo licenziati, il punto è quella sensazione di dover rincorrere costantemente un algoritmo che non si stanca mai, quella sottile ansia di fondo che gli psicologi chiamano techno insecurity, cioè l'idea che anche se resti seduto alla tua scrivania, il valore di quello che sai fare sta lentamente colando a picco. C'è uno studio recente che ha messo la lente d'ingrandimento proprio su questo aspetto, andando a curiosare nelle aziende manifatturiere che stanno introducendo l'automazione. E la scoperta più interessante è che molti dipendenti non hanno perso il lavoro, sono ancora lì, timbrano il cartellino ogni mattina, però vivono in uno stato di incertezza perenne su questa idea dell'utilità futuro, no? Cioè, questa incertezza prolungata, se servirò ancora qualcosa fra 5 anni, fra 10 anni, genera un cortocircuito, perché aumenta l'esaurimento emotivo, cala il coinvolgimento, ci si avvicina pericolosamente al burnout. E poi c'è questo meccanismo subdolo che si innesca quando l'intelligenza artificiale entra in azienda, cioè si incrina la cosiddetta sicurezza psicologica. Se inizio a vedere la tecnologia come una minaccia, smetto di mostrare le mie fragilità, evito di fare domande, non ammetto più un errore, evito di chiedere aiuto al capo, ai colleghi, insomma, per paura magari di sembrare inadeguato, no? Per paura di sembrare l'anello debole della catena, vabbè, mandiamolo via. Ci si isola, si alzano muri, il lavoro diventa una trincea. Non è comunque una condanna scritta su pietra, lo stesso studio mostra che esiste un antidoto piuttosto efficace a questa situazione, si chiama familiarità, cioè i lavoratori che vengono formati, che hanno familiarità con questi nuovi strumenti, no? Che capiscono come usare l'intelligenza artificiale invece di subirla, i lavoratori che acquisiscono fiducia nelle proprie capacità digitali mostrano livelli di stress enormemente inferiori, perché alla fine la partita non si gioca solo su quante cose un software può fare in meno tempo di noi, si gioca sulla capacità delle organizzazioni di mettere in conto l'impatto umano del cambiamento, perché la vera sfida dei prossimi anni non sarà soltanto insegnare alle macchine a pensare come gli umani, ma evitare che gli umani si esauriscano nel tentativo di correre più veloci delle macchine. E comunque nessuna intelligenza artificiale è stata maltrattata né sarà mai maltrattata in questo programma, fino a che dura, le parole

La Fast Car che cantava Tracy Chapman nel 1988 non era tanto un mezzo per scappare, che poi visto il prezzo della benzina ultimamente andresti poco lontano. La prima canzone estratta dal disco di debutto per cantare questa metafora dell'illusione della libertà, anche perché non serve cambiare luogo se poi le dinamiche sociali e personali rimangono le stesse, ma mi fermerei qui che stiamo chiudendo. Grazie per la compagnia e le chiacchiere, noi ci siamo anche domani, se vi va l'idea, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao! We'll be right back.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Emergenza caldo non solo in Italia. Il riscaldamento globale del nostro pianeta è infatti destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi Celsius dai livelli preindustriali, il limite massimo dell'accordo di Parigi, probabilmente già entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il report, sarebbe ancora possibile limitare la durata dello sforamento di temperatura e rientrare in breve tempo nei limiti previsti appunto dall'accordo di Parigi del 2015. Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono quasi 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili.
1: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci saranno le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme, e se tutto va bene torneremo a una situazione di maggiore normalità. Così si è espresso oggi al Lido di Venezia George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. L'attore ha parlato a ruota libera coi cronisti della sua America senza mai citare il presidente Trump. Altri allori per l'Italia: i giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, doppietta azzurra nella vela uomini, infatti con Leonardo Tomasini che ha conquistato la medaglia d'oro e Federico Alan Pilloni l'argento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto radio Incontri Cortona. Stare con...

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: In blu 2000 news.
1: Europa e Russia, i ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
2: Per la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di un'avaria al detonatore e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato, un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta. Linea allo studio.
1: E intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina Tajani ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori della attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Medio Oriente visita lampo a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
5: La visita lampo nella striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macere che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano stati uccisi due donne e un bambino. Sono più di 1300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima al suo interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora due alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea lo studio.
1: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
6: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di due giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
7: Un'intera comunità sotto shock a Pietralata, periferia nord-est di Roma. Padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose e dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio e suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato, un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
8: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nell'ultimo tempo.
1: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione Gimbe, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso.
9: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. E quanto afferma la Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia e degli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricomposto, una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine, ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
1: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
10: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero linea allo studio.
1: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della mostra internazionale d'arte cinematografica. Fabio Falzone.
11: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone linea allo studio.
1: E potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 2 settembre del GR Valdichiana. Sabato 5 settembre alle 17 sarà inaugurata Accendo l'Ora, un'installazione curata personalmente dall'artista Franco Fedeli nelle sale al piano terra di Palazzo Casali e al MAEC di Cortona. L'esibizione vuole essere esaustiva nel presentare circa 60 opere selezionate degli ultimi 30 anni di lavoro. Pitture che si arricchiscono di poesie, sculture in tufo, bronzo e terracotta, evidenziano la continua ricerca nell'espressione più libera, esplorando l'onirico e l'inconscio, dialogando concettualmente con le avanguardie e le correnti del Novecento, come Georg Baselitz ebbe a dire in un incontro nello studio di Fedeli ad Arezzo. Qui si respira l'aria di Paul Klee e di Pablo Picasso. La ricerca continua e gli incontri con artisti e personaggi della cultura internazionale hanno fatto maturare anche l'interesse di volersi circondare di opere di altri artisti del Novecento che hanno favorito un dialogo mentale e approfondito la sua ricerca artistica. In questa mostra si è voluto evidenziare anche il forte legame con il territorio. L'influenza dell'arte etrusca è tangibile nella pittura e soprattutto nella scultura. Il tufo, le figure allungate come ombre della sera, il richiamo al trascendentale, come negli anni hanno scritto gli storici dell'arte Joachim Burmeister e Amnon Barzel. Poi c'è Cortone e Gino Severini, un legame mentale che emerge evidente in alcune opere pittoriche e che si è concretizzato nella volontà di renderle omaggio esponendo alcune opere della sua collezione in una teca a lui dedicata. Siamo ben lieti di ospitare le creazioni di Franco Fedeli, dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni, da sottolineare il legame con il grande evento espositivo che dedichiamo a Gino Severini, che si arricchisce di nuove opere provenienti dalla collezione dell'artista aretino. La mostra è patrocinata dal Comune di Cortona, MAEC e Accademia Etrusca di Cortona. Sarà visitabile dal 5 settembre al 31 ottobre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, ingresso libero. Si è spenta in Cortona Elsa Magini, la ragazza simbolo della Cortona del Novecento. Imprenditrice cortonese e personaggio amato dai social cortonesi di questi primi decenni del 2000. La notizia si è diffusa velocemente sui social ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Elsa Magini si è spenta all'ospedale della Fratta, dove era ricoverata da alcuni giorni. Era molto seguita sul web, dove è stata una presenza pionieristica molto attiva. La ricordiamo come fondatrice dei gruppi 6 di Cortona Sé, poi di Cortona Bis, dove i suoi post erano molto seguiti e sempre interessanti ed educati. I funerali si sono svolti ieri, martedì 1 settembre, con rito civile nella chiesa di San Benedetto in Cortona. La redazione del GR Valdichiana e tutto lo staff di Radio Incontri in Blu Cortona esprime sentite condoglianze ai familiari e agli amici. Al via sabato 5 settembre dalle ore 17 alla quarta edizione Premio Giornalistico Nazionale Città di Fogliano della Chiana. Il grande giornalismo italiano torna a Fogliano della Chiana sabato 5 settembre alle ore 17 nell'area spettacolo del Parco La Pista. È in programma la quarta edizione del Premio Giornalistico Nazionale Città di Fogliano della Chiana Sbardellati Nottolini. Nato nel 2023 e cresciuto fino a diventare un appuntamento dedicato ai protagonisti dell'informazione e al ruolo del giornalismo nella società contemporanea. Fin dalla prima edizione il premio ha portato a Fogliano importanti firme del giornalismo italiano, tra i protagonisti delle precedenti edizioni

0: Edizioni Giovanni Minoli, Antonino Monteleone, Luisella Costamagna, Enrico Mentana, Tiziana Ferrario e tanti altri, insieme a numerosi rappresentanti del giornalismo locale. I premiati 2026 sono il Quotidiano della Repubblica, che nel 2026 celebra i 50 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1976 per iniziativa di Eugenio Scalfari. Padre Enzo Fortunato, giornalista, scrittore e direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Karima Mouwal, giornalista ed editorialista de La Stampa e La Repubblica. Francesco Repice, una delle voci più autorevoli del giornalismo sportivo italiano. Luca Bottura, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e autore televisivo. Romano Salvi, storico giornalista aretino, tra i protagonisti del giornalismo della provincia degli ultimi 40 anni. La sua lunga carriera lo ha visto collaborare con numerose testate, dal Corriere Aretino, poi Corriere di Arezzo, a Teletruria, Teleonda, Gazzetta di Arezzo, La Nazione e più recentemente Arezzo 24. Saranno inoltre assegnate due targhe speciali a Radio F, emittente di Fogliano della Chiana, che celebra i 50 anni di attività e che vide tra i suoi fondatori Enrico Nottolini, e a Letruria, storico periodico cortonese che nel 2026 festeggia i 50 anni dalla rinascita della testata. Il premio è dedicato alla memoria di Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini, due cronisti che per decenni hanno raccontato la Valdichiana e la Toscana con rigore, passione e attenzione alle comunità. La manifestazione è promossa dal Comune di Fogliano della Chiana con il sostegno della Regione Toscana, il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, del Corecom Toscana e dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e la partnership di Unicop Firenze. L'organizzazione è curata dai giornalisti Andrea Laurenzi e Guido Albucci. Mancano pochi giorni al grande appuntamento cavalleresco di domenica 6 settembre. Definito l'ordine in cui i giostatori affronteranno il re delle Indie, la città di Arezzo si immerge ufficialmente nell'atmosfera pre-gara. La sfida delle sfide, l'ultimo torneamento dell'anno, è la settimana che precede la giostra del Saracino e da oggi gli aretini si stringono ai colori dei propri quartieri nella speranza di vivere il momento più magico di tutti, l'annuncio dell'araldo, la lancia d'oro issata al cielo e il cuore colmo di una gioia inebriante, un gran finale tutto da scrivere ma che come sempre è preceduto da un lungo rush finale fatto di momenti solenni, polvere, cavalli e cavalieri. Il 29 agosto scorso si è tenuta la presentazione del trofeo in palio per la 150esima edizione della giostra del Saracino. La lancia d'oro che si contenderanno i quattro quartieri è dedicata ai 750 anni dal conclave svoltosi ad Arezzo nel 1276. La scultura realizzata dal maestro intagliatore Francesco Conti è caratterizzata da una presenza di elementi neogotici a ricordare l'epoca in cui si svolse il conclave, con un forte richiamo alle vetrate e alle cuspidate della chiesa di San Domenico, il luogo dove ebbe luogo lo storico evento. Sono stati inseriti degli elementi collegati tra loro come la colomba associata allo Spirito Santo, la chiave del Regno dei Cieli, rimando a San Pietro, i volti di Gregorio X e del Papa che gli succedette, Innocenzo V, una croce simbolo dell'azione cattolica. Appuntamento allora per questa grande sfida cavalleresca in Piazza Grande ad Arezzo domenica 6 settembre. Con il patrocinio del Comune di Cortona, Strada dei Vini Cortona e Consorzio Cortona Vini, domani, giovedì 3 settembre, prosegue la rassegna Note di Vino presso la cantina Baldetti a Pietraia di Cortona con la pianista Caterina Arzani. Poi degustazione di vini e visita alle cantine. Prenotazioni all'indirizzo info@baldetti.com. La pagina dello spettacolo è oggi occupata di diritto dal cinema perché inizia proprio oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove si trova il nostro inviato Niccolò Donati e al quale diamo subito la linea.
1: Al via oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si terrà fino al 12 settembre. Per un totale di 11 giorni tra film, star internazionali, masterclass e premi alla carriera. I titoli proiettati quest'anno saranno addirittura 4.500, tra lungometraggi, cortometraggi e documentari. I preparativi nei luoghi simbolo della mostra al Lido come l'Hotel Excelsior, il Palazzo del Cinema e il Palazzo del Casinò sono quasi ultimati, mentre è pronto il red carpet in cui stasera alle ore 19 si terrà la prima sfilata per la cerimonia inaugurale e la proiezione del film Ink di Danny Boyle. Ink è la storia di come nel 1969 due giornalisti outsider di nome Rupert Murdoch e Larry Lamb sono riusciti a fondare uno dei quotidiani di maggiore successo, il tabloid britannico The Sun, un giornale che per la prima volta è andato realmente incontro alle esigenze del pubblico, capendo ciò che le persone vogliono veramente leggere, ridefinendo il modo di fare giornalismo, ma anche la comunicazione e l'informazione in generale, e anticipando molte delle tendenze che vengono utilizzate ancora oggi. Ad inaugurare invece la parallela sezione di Orizzonti è l'ultima opera della regista Alina Marazzi, La ragazza con la Leica. Il film è la storia della prima fotoreporter, Gerda Taro, ed è ambientato nel 1937. Gerda è di origine tedesca ed è già emigrata dalla Germania nazista e ora vive in Spagna, dove ha un ruolo attivo all'interno della guerra civile. Qui Gerda si interroga sul senso della sua esistenza e sulle sue scelte fino a questo punto, cercando di capire il valore che può avere la fotografia come impegno politico e di documentazione storica. L'evento più atteso di oggi è però un altro, e mi sto riferendo alla consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, che avverrà questa sera alle 19 durante la cerimonia di inaugurazione, prima della proiezione del film d'apertura. A consegnare questo premio e a tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. A proporre il nome di Clooney è stato invece il direttore Alberto Barbera, facendo riferimento a una carriera lunga da oltre 40 anni, iniziata come attore, ma che poi si è evoluta anche come produttore e come regista. Clooney si è detto onorato di ricevere questo riconoscimento, spiegando che la Mostra del Cinema di Venezia è il suo festival cinematografico preferito, e ironizzando sul fatto che ricevere il Leone d'Oro alla carriera forse significa anche che sta invecchiando.
0: Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Vi ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è mercoledì e già stavo pensando appunto alla trasferta di Verona con l'Arezzo, che già sa comunque da 15 giorni che la commissione ha già imposto solo i fidelizzati potranno acquistare i biglietti per recarsi nel settore ospite dello stadio dell'Hellas Verona. Ne parleremo poi. Adesso parliamo di mercato, perché si è chiuso con l'incognita Momo Varela. Arezzo Salernitana avevano trovato l'accordo per il trasferimento del portoghese in campagna con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B, però c'è da verificare se i documenti sono stati depositati in tempo o meno. Il mercato dell'Arezzo, al di là di questo, si chiude con due innesti in attacco, Olivieri e Mancuso, nessun acquisto in difesa, mentre gli esuberi sono rimasti tutti in organico, Trombini, De Col, Tito e Chiosa. Insomma, questo trasferimento di Momo Varela va verificato alla Salernitana. L'Arezzo ha necessità di svoltire l'organico in avanti dopo gli arrivi di Olivieri e Mancuso, definitivamente saltata la trattativa per la cessione di Marco Chiosa al Bari. Il difensore a questo punto potrebbe restare in Amaranto. Però l'Arezzo ha ingaggiato anche Leonardo Mancuso del 1992 in uscita dal Mantova. Mancuso è un elemento esperto, conosce la categoria, ha vissuto diverse stagioni prolifiche, ma soprattutto è eclettico tatticamente, sa giocare da prima punta e muoversi attorno ad un centravanti di riferimento. Mancuso vanta una promozione in Serie A con l'Empoli, quando era compagno di squadra di Olivieri, quell'anno segnò 20 gol in Serie B, era andato in doppia cifra anche la stagione precedente, 13 gol e ancora quella prima a Pescara con 19, poi per lui esperienze agrodolci a Monza, Como e Palermo prima dell'arrivo a Mantova, sempre in Serie B, 38 presenze e 10 gol. Il primo anno, 33 presenze, 7 gol l'anno scorso, arriva a titolo definitivo, ha firmato fino al 2027. Dicevamo anche dell'acquisto di Marco Olivieri dal Cesena classe 1999, si tratta del rinforzo offensivo che il direttore sportivo Cutolo stava cercando da settimane, attaccante esterno, seconda punta, piede destro in grado di fare anche il riferimento offensivo, è un brevilinio che nei piani Amaranto può affiancarsi a Cerri o a Cianci e alle Venezia a sostituire Tavernelli, in B vanta trascorsi con Empoli 29 presenze e 5 gol, promozione in Serie B, Lecce 18 presenze senza gol, promozione in Serie B, Perugia 43 presenze e 7 gol, Venezia 23 presenze e 1 gol e Cesena 26 presenze e 1 gol l'anno passato. Talentuoso ma inespresso, nel curriculum ha anche due annate in Serie C con Juventus Next Gen 29 presenze e 5 gol e Triestina 26 presenze e 10 gol, dove era compagno di squadra di Ionita. Olivieri arriva in prestito con diritto di riscatto, giocherà con la maglia numero 9. Mario Ravasio, 1998, si trasferisce a Foggia in prestito con obbligo di riscatto condizionato, fare i puntati anche su Mamo Varela, abbiamo detto del 98, che ha molto mercato in Lega Pro e di fronte a una buona offerta potrebbe partire, forse la squadra giusta, se perfezionato naturalmente l'accordo in tempo utile, dovrebbe essere la Salernitana. Ricapitolando, insomma, le partenze sono state 11, Venturi, poi Mattias Emilio Casarosa, Lorenzo Coccia, Gianluca Di Chiara, Nicolò Gigli, Mattia Damiani e poi ancora Guccione, al Pescara, Francesco Perrotta, Alessandro Capello, che è andato in prestito a Lecco, Matteo Cortesi e ancora Mario Ravasio, che è andato in prestito al Foggia. Hellas Verona, Arezzo si giocherà domenica prossima alle 17:15 e sarà purtroppo in contemporanea con lo svolgimento del Saracino in Piazza Grande. I biglietti, o tagliandi, chiamateli come volete, sono in vendita nei punti vendita di Ticket One e sul portale online, secondo quanto indicato dall'osservatorio, perché l'acquisto dei biglietti per i residenti nella provincia di Arezzo sarà possibile esclusivamente per il settore ospiti, cioè la curva nord, e solo se in possesso della tessera di fidelizzazione della società sportiva Arezzo. Difficile capire quella che è la decisione dell'osservatorio, ma così è. Se non bastasse, qua è stato punito anche il lancio di bottigliette in campo contro il Palermo, una multa per Ionita, due turni di squalifica al vice allenatore Gian Piretti. Torniamo al calcio giocato, quello di domenica scorsa, soprattutto con la Coppa di Serie D e le squadre più in auge, quelle che non si sono mai nascoste naturalmente di puntare alla vittoria del campionato. Una di queste è il Siena, che ha battuto la Rondinella per 3-1. Ascoltiamo nel dopo partita mister Tronconi.
4: È arrivata una sconfitta, ma è nel senso, cosa è mancato alla sua squadra?
5: Bah, è mancato sicuramente un pizzico dell'attenzione nei particolari, perché comunque si è preso gol mentre si protestava per il rigore non dato e quindi lì abbiamo mancato veramente di furbizia e di capacità di gestire il momento, ma è bene che vengano ora questi errori, perché poi se ne farà tesoro per il campionato, anche perché prima dell'episodio del rigore non dato comunque si avevo visto 20-25 minuti una buona Rondinella, come ho visto comunque sia anche secondo questo un errore tecnico più che una giocata del Siena, e nel secondo tempo ho visto una buona Rondinella che ha tenuto la partita viva fino alla fine, poi il terzo gol per me non ha valenza tanti, anzi
4: poi abbiamo avuto anche qualche occasione, insomma
5: abbiamo avuto anche diverse occasioni sia nel primo tempo che nel secondo, anche con Polo praticamente nella stessa posizione del terzo gol del Siena, e quindi insomma per me abbiamo fatto una buona prestazione, sono contento della prestazione non del risultato. Questo campionato non ci permette di avere distrazioni e come si è fatto il primo gol, e il margine dell'errore tecnico è molto limitato, perché ci sono giocatori importanti che possono punire in ogni momento. Però come prestazione mi è piaciuta la squadra, non ha tenuto il campo. Il bisogno del rigore?
6: Del rigore non dato, cioè per chiusura della serie.
5: In che senso, capito?
6: No, nel senso era un episodio dubbio.
5: Sì, dalla panchina secondo me ha preso il piede netto, così mi dicono anche dalla tribuna, però poi se l'arbitro ha deciso di non darlo, nel senso che non devi perdere tempo a protestare e sicuramente devi tamponare l'iniziativa avversaria, quindi quello poi poco conta.
7: Mister, si parlava prima con Voria del girone, no? per una neopromossa che situazione si presenta? Un girone un po' strano?
5: Un po' strano, io penso che sia di alto livello rispetto agli ultimi anni. Ho già fatto la serie con il Figliero, quest'anno insomma mi sembra un livello molto alto, perché ci sono delle 3-4 che si possono contendere il campionato, poi ci sono altre squadre comunque che negli ultimi anni hanno fatto sempre molto bene, e quelle che negli ultimi anni hanno lottato con l'obiettivo salvezza, insomma, hanno budget e un mercato, hanno fatto budget e un mercato importante. Quindi sarà un campionato molto duro, il nostro l'obiettivo è quello di rimanere in categoria e lotteremo fino alla fine per poterci rimanere.
4: Però secondo lei c'è la squadra ammazza campionato come l'anno passato, oppure diciamo lì davanti è un po' più livellato, cioè più di insomma.
5: Ma il Siena è un'ottima squadra, come lo è sicuramente il Prato e la Lucchese, c'è cioè da capire un attimo la Ternana come ha sviluppato il mercato, però insomma sono società che hanno grossi budget e quindi poi vedremo il campo quello che ci dirà, però sicuramente queste sono squadre fatte per fare un campionato di vertice.
3: Per la categoria eccellenza la Coppa Italia ha messo di fronte in terra senese già due ampie rivali. Sto parlando del Valentino Mazzola dello Sport Club Asta. Per saperne di più su quello che è la vera consistenza anche dei padroni di casa, ascoltiamoci il servizio di Marco Del Grande.
8: Si giocava il derby, quello con l'Asta Taverne, ormai è un classico dell'inizio di stagione, il derby appunto tra biancoceleste e arancioblu, una gara che ha visto sempre mettere di fronte le due formazioni. Per quanto riguarda il primo turno della Coppa Italia di eccellenza toscana, divisione ovviamente regionale, sappiamo poi anche, vista l'uscita dei calendari, che le due squadre si riaffronteranno anche quasi ironicamente alla prima di campionato, quindi sicuramente si verranno a noia tra i giocatori, dirigenti, allenatori e quant'altro. Ma passando alla cronaca del match, il Mazzola ha vinto 1-0 grazie al gol, e che gol, se avrete modo di guardarlo poi vi divertirete insomma nel vedere la bella realizzazione messa a segno da Rosselli dopo 7 minuti. Il Mazzola era partito molto bene nei primi 35 minuti, ha fatto senza dubbio la partita, si è appoggiata molto a un fuoriclasse assoluto come Mugelli, l'ex Scandicci ha dimostrato sicuramente con questa categoria ha poco a che fare, con giocate sublimi, colpi di tacco e addirittura smarcamenti in mezzo a 2-3 avversari per liberarsi alla conclusione. Proprio su una di queste azioni al 20° il Mazzola a un passo dal vantaggio con il salvataggio sulla linea di Cavallini, che ancora non riusciamo a capire come possa aver levato dalla porta un pallone del genere. E Mazzola poi è andato ancora una volta vicino al vantaggio con Gianneschi, un diagonale parato da Cefariello, la respinta è terminata sui piedi di Mohamed. Anche in questo caso sembrava tutto fatto per il raddoppio, ma la traiettoria del numero 7 Italo Marocchino è terminata altissima sopra la traversa, sciupando un'occasione colossale. L'asta si è vista solamente sui calci da fermo, su uno di questi al 43°, Gonzi pesca uno tra Cavallini e Cappelli al centro area, i due ragazzi tra l'altro dei capelli lunghi anche molto simili visti da dietro si ostacolano a vicenda, la palla sfila addirittura in fallo laterale dopo una frontata di Cappelli con la sfera appunto che termina lontanissimo dalla forte difesa da Di Bonito. Il secondo tempo invece vede cambiare totalmente l'inizio del match, perché l'asta alza di molto il baricentro, il Mazzola perde un po' di metri, anche forse molto affaticato dai carichi di lavoro molto pesanti, avendo avuto Argilli anche qua al Mazzola, sappiamo insomma che la preparazione dell'ex capitano del Siena non è molto intensa come può essere quella invece di altre squadre, seppur molto preparato. L'asta insomma corre di più, ha più fiato, tiene in mano il pallino del gioco, il Mazzola in realtà è il primo a farsi vedere al 50° con una conclusione quasi da calcetto di punta di Calamassi, che termina tra le braccia di Cefariello, Calamassi che poi abbandonerà il campo dopo una violenta botta all'anca che lo farà zoppicare per i successivi 5 minuti costringendolo poi al cambio, ma sicuramente non sarà nulla di grave. Come detto, l'asta alza il baricentro, si presenta più spesso dalle parti dell'area difesa da Di Bonito, seppur il portiere del Mazzola non viene quasi mai chiamato in causa, l'unica parata la deve effettuare su un tiro di Cavallini al 67°, un bel diagonale che il portiere ex tra l'altro di turno respinge lateralmente. L'occasione è incredibile anche per il Mazzola all'87° con Corcione che riesce a sfuggire sulla sinistra, mette il pallone al centro, la difesa in qualche modo riesce ad anticipare Cioni che era pronto per battere a rete. L'ultima opportunità ed è clamorosa capita al 93° sui piedi di Carlo Mignani, dopo che la difesa del Mazzola si era fatta trovare impreparata anche quasi in contropiede dopo un lancio perfetto arrivato dalle retro vie, Mignani si coordina, anziché battere di precisione, cerca la potenza, la palla si stampa sui cartelloni pubblicitari dietro la porta, difesa da Di Bonito, è l'ultima occasione, Mazzola vince 1-0, è un piccolo vantaggio ma importante per la sfida di ritorno che si giocherà fra 7 giorni al campo Bertoni di Siena. Il derby non è finito qua, anzi come detto ci saranno ancora 90 minuti di Coppa e 90 minuti di campionato. Per questa prima partita io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato, vi ripeto il finale: Mazzola batte Asta 1-0 grazie al gol di Rosselli. Vi restituisco la linea.
3: Per carità, nessuna polemica, ma insomma ho due squadre che si debbono incontrare 3 volte prima che il campionato entri nel vivo, 2 volte in Coppa e subito l'esordio ancora in campionato, è sicuramente una situazione di casualità che secondo me andrebbe comunque evitata. Parere personale. In apertura di servizi abbiamo detto come le squadre senesi che militano nel campionato di eccellenza siano 4. La Collegiana è stata sconfitta 2-0 dalla Lastreggiana, mentre il Poggibonsi neo retrocessa ha vinto 1-0. Insomma, dovremmo conoscere da vicino la consistenza di tutte queste 4 squadre. Per ultima cosa, le decisioni del giudice sportivo inerenti alla partita Baldaccio Bruni San Giovannese con i padroni di casa che avevano inoltrato il reclamo per e sostenevano appunto che il giocatore Calligani non potesse essere della gara visto che aveva un turno di squalifica da scontare. Il giudice sportivo, esaminato il reclamo in esame, osserva con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia combinata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'articolo 10,6 lettera A per aver schierato con la maglia numero 11 nell'incontro in questione il calciatore Calligani Elia, nato l'8 giugno 1992. Sostiene la ricorrente che detto calciatore abbia preso irregolarmente all'incontro nonostante su di esso gravasse una giornata di squalifica per recidività in ammonizione combinata nella Coppa Italia quando lo stesso giocatore giocava nel Viareggio. A riguardo opera nella fattispecie il dettato dell'articolo 21,6 che stabilisce che le sanzioni che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate anche per il solo residuo nella stagione successiva. Di conseguenza la squalifica combinata del calciatore Calligani Elia avrebbe dovuto essere scontata nella prima giornata della stagione sportiva 2026-27 della Coppa Italia, cosa che per quel che concerne la gara in argomento non è avvenuta, in quanto il nominativo in questione risultava inserito tra i calciatori della San Giovanese che hanno partecipato all'incontro in oggetto. Quindi il giudice sportivo accoglie il ricorso combinato alla società San Giovanese, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di infliggere a carico della società San Giovanese l'ammenda di 400 euro, di infliggere al calciatore Calligani ulteriore squalifica per una gara effettiva di Coppa Italia, di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale signor Morandini Daniele fino al 13 settembre 2026, di escludere l'associazione sportiva dilettantistica San Giovannese dal proseguo della manifestazione, di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo. Cioè significa il penultimo provvedimento significa che domenica prossima a San Giovanni Valdarno non ci sarà la gara San Giovannese Baldaccio Bruni Anghiari di ritorno, perché appunto la San Giovannese è stata esclusa d'ufficio. Nel concludere vi faccio il promemoria di domenica prossima che vedrà appunto la Serie A, la Serie B, la Serie C impegnati, l'inizio del campionato di Serie D e poi il ritorno di Coppa Italia per quello che riguarda i campionati di eccellenza. L'unica cosa che sembra non adeguarsi a questa situazione nuova che il calcio sta per intraprendere è la temperatura nei campi di gioco, che continua a mantenersi alta al di sopra della media. Bene amici, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, grazie a voi per la gentile attenzione, grazie per il gentile ascolto.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 2 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino per passaggio di nubi medio-alte con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo in genere stabile con modesti annuvolamenti in Appennino associati a rovesci molto isolati, in serata sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole occidentale, massime stazionarie o lieve diminuzione. Affidabilità alta.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma
12: che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

Sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio.

0: Porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Io che parlo a bassa voce.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: estate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul Suono Jazz di Just Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco come Nostalgia appunto troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Butman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto, lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gold, giovane artista canadese, con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger, Rundfunk Tanz Orchestra Herrenfeld.

0: work is never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

Il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964, sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album come What She Is, What She Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Jazz Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered. After

0: Serena Brancale.
1: Serena Brancale si conferma un vero talento, pianista e cantante di altissimo livello artistico, e questa era una sua performance dal vivo con un classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, un brano come Bewitched, Bothered and Bewildered, brano scritto per un musical degli anni 40 come Pal Joy.

dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Byros e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Vuoi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Vuoi.

l'elegante trio con una delle migliori vocalist jazz italiane. Lei si chiama Michela Lombardi, con il trio di Piero Fassi, ospite l'ottimo sax di Emanuele Cisi. Questa era Cinnamon and Clove, brano degli anni 60, portato al successo commerciale da Sergio Mendes all'epoca e scritto da Ellen e Marilyn Bergman per le parole, musica di Johnny Mandel. Michela Lombardi con il trio di Piero Fassi e questa Cinnamon and Clove. Chiodi di garofano e cannella. Su Jazz Train siamo giunti quasi a metà strada, vi ricordo il solito appuntamento con l'artista della settimana. Questa volta il nostro focus è su un artista di origine africana come Laurent Digbe e questo suo recente singolo dal titolo Zeredo. Nel frattempo però, prima la chitarra particolare e il suono particolare con un musicista italiano ma residente ormai da moltissimo tempo in Inghilterra, si chiama Antonio Forcione. Questa è la sua Touchwood.

dall'Africa di Laurent Dubé, musicista e chitarrista ivoriano da moltissimi anni residente a Roma. Questo è il suo ultimo singolo Zaredo, con artisti ripresi da diverse parti del mondo, come ad esempio il pianoforte di Fabio Sartori, il basso di Daniele Basirico, sax di Filippo Bucci, con tromba di Miguel Pereira, il trombone di William Tocalino e la batteria dal Brasile di Alessandro D'Aloia, un artista che approfondiremo sicuramente in seguito sulle puntate prossime di Just Train. Nel frattempo ci siamo un po' goduti e condiviso questo suo recente singolo Zaredo per Laurent Dubé, chitarrista e compositore dalla Costa d'Avorio, con la sua band Jazz Afro Project.

In radio siamo tornati agli anni 70, questa volta con un duo di musicisti scozzesi. Loro sono Steelers Wheel, ovvero sia Joe Egan e Jerry Rafferty, e hanno formato questo duo nei primi anni 70. L'ascolto era Late Again per Steelers Wheel.

Uno dei più leggendari musicisti, chitarristi, compositori e cantanti, una vera icona del jazz, ma non solo, George Benson. Questa era El Barrio, un disco di un quarto di secolo fa, uscito nel 2000. Si trattava di Absolute Benson. Ricordiamo che George Benson ha iniziato a suonare giovanissimo, nato nel 1946 a Pittsburgh, con importanti leggende del jazz americano, come ad esempio uno su tutte, Miles Davis. George Benson su Jazz Train con El Barrio.

0: un artista davvero sensibile, Gianluca Vorzitelli, cantante e pianista di Napoli. Questo era un suo pensiero magnifico, devo dire, per Edoardo De Crescenzo con L'Infinità, brano scritto dallo stesso De Crescenzo nel 1982. Gianluca Vorzitelli, pianoforte e voce.
1: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

0: grande otra.
1: Altra vocalist al femminile, questa volta con una cantante poco nota ma di gran classe. Lei è Giulia Firpo con il pianista Fabio Gorlier, un omaggio al Brasile di Gilberto Gil con questa Draw. Giulia Firpo, voce, e Fabio Gorlier, pianoforte. Il rock blues adesso di Steely Dan con questo piacevole riascolto, Night by Night 1974, Steely Dan.

La leggendaria formazione degli Steely Dan. Siamo nel 1974 con Pretzel Logic, terzo album da studio per questa band, per molti versi rivoluzionaria, con Donald Fagen e Walter Baker, colossi della musica per questa bella realtà newyorkese. Il brano ascoltato era Night by Night per Steely Dan. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train e Francesco Sciarretta. Vi auguro come sempre un ottimo ascolto e un buon divertimento con noi in radio come ogni settimana, e torniamo sulle orme di una formazione inglese che ha conosciuto una grande popolarità a livello mondiale tra gli anni 70 e 80. Loro sono Supertramp con un brano dai forti caratteri blues, Bloody Well Ride, Supertramp.

Ancora suoni anni 70, questa volta con Supertramp, mitica formazione inglese fra rock e blues con un tocco di progressive. Hanno conosciuto fama mondiale soprattutto fra gli anni 70 e 80 e un pizzico anche di anni 90. Una formazione composta da 5 musicisti, di cui uno americano, il batterista, ovvero sia Bob Siebenberg, e poi Rick Davies e Roger Hodgson, fondatori di questa bella realtà britannica. Rick Davies è pianista, Roger Hodgson chitarrista e cantante, con John Halliwell sax tenore e voci, e il basso di Dougie Thompson. Ed era Bloody Well Right per Supertramp. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica su Jazz Train. Lo facciamo cambiando ancora suono e atmosfera con l'elettronica di una realtà come Swing Republic, che ripercorrono appunto i classici del jazz americano anni 40 con questa Ain't Got Rhythm. Con Swing Republic l'ascolto con Jazz Train finisce qui. Vi aspetto come sempre la settimana prossima qui in radio. Mi raccomando, scegliete sempre di ascoltare buona musica. Da parte di Francesco Sciarretta ancora un grande abbraccio e a prestissimo. Swing Republic con Ain't Got Rhythm.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: trust me. Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: impasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

gente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione